Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella

0: Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: Medusa, chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Verona In Love. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. In Love.

0: romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Ring, do you hear me calling?
2: Herbs on a beat.

0: che per me sei importante.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
2: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 1° giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. È la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. La vita affettiva si esprime liberamente. Toro, un incontro o una coincidenza fortuita potrebbero dare una svolta piacevole e inattesa ai vostri programmi. Gestirete ogni impegno con intraprendenza e tempestività. Gemelli, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Cancro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Leone, per raggiungere i vostri scopi in campo professionale evitate di imboccare sentieri tortuosi o scorciatoie. Agite sempre con trasparenza. Vergine, se si tratta di lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere giunto il momento di mettere le carte in tavola e pretendere di veder riconosciuti i meriti acquisiti. Bilancia. Giornata anni, di scarse soddisfazioni per tipi come voi, spendaccioni, come tutti vi descrivono. Sul lavoro cercate di essere invece più attenti alle regole e agli orari. Scorpione, vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l'intesa con la dolcezza. Al lavoro non solo avrete delle buone idee, ma riuscirete a metterle in pratica. Sagittario, giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Sappiate che avete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in fretta. Capricorno, la complicità delle stelle favorirà buon umore, vitalità e benessere. In ripresa il settore sentimentale, cercate di dedicare tempo alle vostre ispirazioni creative. Acquario, le stelle non vi spalleggiano ma nemmeno vi remano contro. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli. Pesci, giornata tutta in salita. Sul lavoro guardatevi bene attorno prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Radio Verona.
4: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione, non so dove.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Dopo il sabato di blocco, riflettori sul Brennero, asse strategico per Verona. Nel 2025 le esportazioni veronesi in Germania ed Austria hanno raggiunto i 3,3 miliardi, il 22% del valore venduto sui mercati esteri, ma in tutto ne transitano quasi 4, un quarto dei 15,3 esportati in merci dal sistema Verona.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 1 giugno, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Lista numero 1 Giampaolo Provoli, lista numero 2 Leonardo Frigo. Domenica 7, lunedì 8 giugno, sulle schede elettorali i nominativi dei candidati sindaco per San Bonifacio al ballottaggio appariranno così. Ieri, alla scadenza dei termini per eventuali apparentamenti, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Sia Giampaolo Provoli, candidato del centro che parte del 23,19% del primo turno, che Leonardo Frigo, espressione del centrodestra, col 20,81% dei consensi, si presenteranno con lo stesso assetto del primo turno. Tensione per la veglia di preghiera per il superamento di ogni discriminazione prevista per giovedì 4 nella chiesa delle Suore Orsoline in via Muro Padri. L'evento è organizzato dal gruppo Vi ho chiamato amici e vedrà la partecipazione del vescovo Domenico Pompili. Una scelta politica molto grave, attacca l'ex parlamentare della Lega Vito Comencini, ora presidente dell'Associazione Popolo Veneto, che ha manifestato davanti al vescovado insieme ad alcuni rappresentanti dei tradizionalisti cattolici. La Chiesa non dovrebbe occuparsi di mosse ideologiche, specie in una città dove l'amministrazione già cavalca questi temi in vista del Pride del 27 giugno. Ci auguriamo che il vescovo cambi idea, dice Comencini. Hanno invaso le piazze e le vie del centro storico le oltre 100 band che in questo weekend hanno suonato per raccogliere fondi da destinare alle attività delle associazioni umanitarie Medici Senza Frontiere ed Emergency. Per il quarto anno, grazie all'evento promosso da Medici per Strada, la città è diventata un palcoscenico a cielo aperto dove i gruppi musicali di varie provenienze, accademie, scuole di musica, conservatorio dall'Abaco, hanno suonato generi diversi per diffondere il valore della solidarietà e del diritto universale alla salute. La portata dell'Adige è ai minimi storici. Il maltempo in vista dei prossimi giorni difficilmente potrà risolvere una situazione che si pronuncia critica. Ad affermarlo, certificando che la carenza di risorse idriche di cui si parla da mesi ormai a livelli record, è Elisa Venturini, che guida l'assessorato regionale all'ambiente e al clima. I dati in nostro possesso ci mostrano una situazione che richiede attenzione e responsabilità da parte di tutti. Nell'ultimo mese il volume complessivo delle piogge è stato inferiore rispetto a quanto ci si poteva attendere e questo significa che il terreno e i nostri bacini non hanno ricevuto l'apporto d'acqua sufficiente per affrontare con serenità la stagione calda. Se questo è il già negativo dato generale della regione, quello che invece riguarda il veronese risulta essere, sempre stando alle parole di Venturini, ancora peggiore. Se il Piave e il Brenta corrono con meno acqua del solito, sono molto vicini ai loro minimi, nell'Adige si registra una situazione che è ancora più eccezionale. Sorpresa e anche paura ieri mattina verso le 11 in centro storico, un grosso sciame d'api è arrivato in città in zona Porta Leoni, andandosi ad appoggiare sul muro poco sopra un negozio. L'arrivo delle api ha creato paura e preoccupazione tra chi si trovava in zona. Qualcuno ha avvisato i vigili del fuoco. Moltissime api volavano in Piazza dei Signori anche tra turisti infastiditi. Ad occuparsi dello sciame è stato l'apicoltore Giacomo Venturelli, che ha raccolto le api e messo in sicurezza la zona. Le 7:05 minuti, arrivano viabilità e meteo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: L'unica segnalazione arriva dalla 22 del Brennero, dove dalle 5 c'è una coda di mezzi pesanti tra Bressanone e Brennero in carreggiata nord. Da oggi a domenica 7 giugno gli autovelox sono in via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Gardesana e strada Bresciana, via Fincato e via D'Alegnago.
9: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo lunedì 1 giugno. Un po' instabile, almeno le previsioni dicono così. E dunque oggi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, temperatura massima 27 gradi, minima 21. E sono proprio 21 i gradi in questo momento in città.
9: Radio Verona, flashback.

Radio Verona, la tua musica. Radio Verona, tempo reale. Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:12 minuti di questo lunedì 1 giugno. Buongiorno, una buona giornata, buon mese di giugno. Oggi è davvero l'inizio, si può dire, dell'estate, anche se per la verità c'è più freddo di ieri mattina, ma insomma la giornata è un po' perturbata, un po' variabile, più che perturbata. Forse nelle prossime ore ci sarà anche qualche temporale, ma tant'è, ormai insomma siamo entrati a pieno diritto nell'estate 2026, ormai lo sappiamo già da un paio di settimane circa, no? Bene, allora andiamo ad iniziare la nostra giornata insieme. Vi ricordo anche i nostri numeri: il 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio, lo 045 96 00 103. Domani martedì non ci sarà Mad, ve lo annuncio, non perché Telearena non ci sia, noi saremo al lavoro, me compresa, ma la radio invece festeggia la festa della del 2 giugno, la festa della Repubblica, per cui Mad tornerà in diretta su Telearena e Radio Verona mercoledì 3 giugno con il dottor Riccardo Dalle Grave, un nome che non ha bisogno di presentazioni per chi ha mai sentito parlare di disturbi dell'alimentazione, un noto professionista a livello internazionale, anche direttore scientifico di Villa Garda, dove vengono ricoverati anche i ragazzi e le ragazze con problemi di disturbi di alimentazione come anoressia nervosa, bulimia, eccetera eccetera. Faremo davvero un approfondimento molto interessante, anche molto diciamo dentro la notizia, ecco, con uno dei massimi esperti a livello internazionale su questo tema. Quindi l'appuntamento è mercoledì mattina a partire dalle 8:20 sino alle 8:45 su Telearena e Radio Verona. Andiamo ad iniziare allora con la nostra rassegna stampa, con il Corriere della Sera, che apre con Libano, l'avanzata di Israele, e questo è il titolo di apertura. Scusate, qualche problema tecnico, andiamo a recuperare subito la prima pagina del Corriere della Sera. Allora, dicevamo, Libano, l'avanzata di Israele, le guerre, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, le condizioni sul nucleare. Poi, sempre dalla prima pagina del Corriere, difese, Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Da novembre riceve lettere con minacce di morte, foto cerchiate, l'altra sera alcune bottiglie incendiarie sono state innescate di fronte a casa sua. Adriano Cappellari, cronista, ventenne vicentino, nel mirino per aver difeso Don Patriciello. A Milano, il manager del cantiere per il consolato statunitense è fermato in aeroporto per sfruttamento degli operai indiani al lavoro per costruire il consolato americano a Milano, per i PM voleva scappare. Poi, fotonotizia con Sinner, un giro in scooter dopo la crisi, oggi tre italiani in campo per gli ottavi a Roland Garros. Vabbè. Poi Milan, il ciclista, non la squadra di calcio, vince l'ultima tappa del Giro a colorato di rosa, tutta Roma. E andiamo avanti, andiamo a vedere anche la prima pagina della Repubblica. Libano, Israele, sfida l'ONU. L'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron. Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita. Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Intanto alza la posta, appunto, Trump con l'Iran. La bozza di accordo risulta inasprita, così come viene sottolineato tra virgolette. Schiavi nel cantiere statunitense, arrestato manager in fuga dopo l'esplosione del caso degli operai schiavi nel cantiere del nuovo consolato USA di Milano, è stato arrestato un manager dell'azienda Cadel, indagato per lo sfruttamento dei lavoratori. Si stava imbarcando per Istanbul con moglie e figli, il 29 maggio aveva scoperto di essere indagato per caporalato. Adesso adesso è in carcere in attesa di essere interrogato. È il preposto alla sede secondaria italiana del colosso dell'Alabama, Caddell. Poi una foto che ci riporta indietro nel tempo con Stefania Sandrelli e Gino Paoli ai tempi della loro storia d'amore negli anni 60. L'intervista a Stefania Sandrelli: Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà, dice l'attrice. Capolavoro Bezzecchi domina il Mugello sopra la testata della Repubblica.
2: Se ci sei.

0: bellissimo. Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: 7:28 minuti, tra pochissimo anche il primo aggiornamento con le news nazionali dall'estero, ma noi andiamo subito sulla prima pagina della stampa. Il governo frena sulle accise, così apre il quotidiano. Mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E dunque resta aperta la partita sul futuro degli sconti sulle accise. A pochi giorni dalla scadenza, nel governo si moltiplicano le valutazioni su costi e benefici di un nuovo eventuale intervento sui carburanti. Mercoledì invece parte in aula l'iter della legge sul nucleare. Per il ministro Pichetto si tratta di una scelta per il futuro. Gli italiani ora sono meno ideologici. Poi, polveriera a Parigi, foto notizia. La vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Ed è la rivolta, così la definisce appunto la stampa, di una Francia lacerata. Un'immagine con l'arco di trionfo sullo sfondo dei disordini di Parigi scatenatisi dopo la finale di Champions vinta dal PSG a Budapest. Ferito al derby di Torino, lo ricorderete, il risveglio del tifoso, devo tornare ai miei 7:30, dice. Sono commercialista, il periodo delle dichiarazioni dovrei essere al lavoro. Dopo una settimana tra la vita e la morte si risveglia fortunatamente in condizioni più stabili. Le guerre, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. Lezioni di pace ignorate dai leader, così la definisce la stampa. E poi, sempre dalla prima pagina del giornale, sopra la testata, la nazionale di calcio degli oratori. Chi sono i giovani di Baldini? Arriva la scadenza IMU, seconde case le novità. L'inchiesta di Bordighera purtroppo ci riporta in quell'inferno dove Beatrice, morta, e le sorelline sole di notte per mesi. 7:30 minuti.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse, dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. Lo speleologo è italiano, definito cosciente e collaborante, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket. Dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79. Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti, seguito dai 24 di Nicola Ivanovic. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove c'è una coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Brennero in carreggiata nord. Gli autovelox da oggi a domenica 7 giugno, via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Gardesane, strada Bresciana, via Fincato e via da Legnago. 7:32 minuti.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma certo.

0: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Radio Verona,
7: Radio Verona, tempo reale.
6: Radio Verona. Wow.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: 7:40 minuti, ci ritroviamo insieme, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea. Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra.

Poi Kering, Gucci e Briatore, segreti e soldi della moda. Il gruppo francese cede il palazzo di via Monte Napoleone e poi lo affitta, ma non è un affare. Intrecci tra Colosso di Pinot e Mr. Billionaire che assume Demeo Junior, Junior appunto. Poi sotto la testata, tregua alla Bibi e spugnato anche il castello di Beaufort. In Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi Israele. La farsa del 2 giugno, cioè il capro espiatorio per coprire una prassi. Il vigile che ha acceso i fuochi come altri, appunto, e ieri ha provocato un incidente questo vigile. Andiamo sopra la testata, senza vino non avremmo la nostra religione, forse la nostra storia, parla Carlo Nordio, decorato come socio onorario di Asso Enologi, ma il premio fu più meritato. Poi il Foglio, il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin. Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no. Stiamo parlando del drone russo che ha attraversato il Danubio e ha colpito un palazzo residenziale a Galati in Romania, 2 i feriti, 70 evacuati. Reagire all'agenda Vannacci, il pragmatismo del modello veneto da replicare anche a livello nazionale. Gli under 40, il potere, la necessità di trattenere le nuove generazioni, di attrarre l'innovazione e lo sviluppo. La sicurezza anche senza Vannacci, Zaia, valore aggiunto, una chiacchierata con il governatore del Veneto, appunto Alberto Stefani. In prima pagina sul Foglio quotidiano. Andiamo a leggere anche appunto un altro titolo, energia senza balle, tutti i tabù da smontare per tornare all'atomo, così titola, lettera un antinucleare, nel labirinto della bolletta le radici del caro energia, il mercato e le scelte politiche. Interessante davvero questi due pezzi in prima pagina sul Foglio. Il Giornale, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, così titola il business dell'accoglienza. I fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili, un danno milionario pari a 1,3 milioni di euro. A Benevento, un'indagine della Corte dei Conti che ha avuto inizio diversi anni fa ha fatto emergere una consuetudine ben radicata nel centro migranti. Una visione dell'accoglienza come business per guadagnare soldi e arricchirsi. Con i soldi pubblici facevano shopping di lusso e viaggi nei resort. Poi il premier spagnolo Pedro Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. Patrimoniale, case sequestrate, il programma horror della sinistra, Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il 5 Stelle un nuovo super bonus e AWS l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena, mai. Poi, festa Champions, guerriglia in Francia, un morto, 200 feriti, 800 arresti, polemiche sull'immigrazione, facile. Poi sopra la testata, Ebola, caso sospetto a Cagliari, era appena rientrato dal Congo, ma la notizia dell'ultima ora è quella che ci dice appunto che è negativo il paziente ricoverato a Cagliari, negativo all'Ebola, quindi anche un sospiro di sollievo. E un'altra notizia dell'ultima ora, è stato salvato nel Cuneese dopo 12 ore lo speleologo giovanissimo intrappolato nella grotta a 120 metri sotto terra. Appena giunta la notizia dell'ultima ora, davvero in tempo reale.

0: Radio Verona.
1: E con calma noi andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina di Libero. I matti della patrimoniale, titola Occhio al portafoglio. In crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo. Entusiasti AVS più Europa, stop del centrodestra con noi, mai altre proposte. Mentana smaschera il sistema alla 7, c'è un unico orientamento, chi è di destra non si sente a casa, appunto tra virgolette. I Maranza devastano mezza Parigi, guerriglia per la vittoria in Champions del PSG, un morto e oltre 200 feriti. I numeri erano un po' diversi anche sugli altri quotidiani, 800 feriti dicevano. Al posto dell'esercito deve sfilare la flottiglia. Montanari delira sul 2 giugno, questi sono i titoli così flash che vi leggo da Libero. Andiamo avanti, decisamente andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino. Vediamo che cosa titola oggi Libano nella morsa di Israele. L'offensiva di Netanyahu divide in due il paese, preso il castello di Beaufort, la rocca dei crociati. Iran, il presidente Trump inasprisce le richieste per avviare il dialogo. Teheran, non ci fidiamo. Difese il prete simbolo di Caivano, attentato al giornalista vicentino, un ordigno esplosivo piazzato davanti alla casa del cronista che in un giornale locale difese il prete di Caivano. Una bomba rudimentale per Adriano Cappellari, 21 anni, il prossimo 5 luglio, giovane giornalista precario di Enego che con passione riporta le cronache dai paesi dell'altopiano di Asiago. Il quinto atto intimidatorio in 7 mesi lo colloca nel triste pantheon dei giornalisti minacciati, al punto che anche la premier Meloni e il suo vice Tajani hanno fatto sentire la loro vicinanza. E il giovane dice: aveva il volto coperto, una pistola in pugno, ma non credo sia la mafia. Poi, suicidio assistito, no dell'ULS, pronte le vie legali, diritto leso a Treviso, l'ULS 2 di Treviso. Dopo 2 mesi le ha detto di no, Maria Cristina, 77 anni, colpita da un mesotelioma pleurico, non può accedere al suicidio medicalmente assistito. L'US le nega un diritto costituzionale, attacca l'associazione Coscioni, pronto dunque il ricorso in tribunale. Poi a Venezia, bombola esplode in garage, lui muore, sventrata la casa in cui ha perso la vita Dario Vazzoler, 65 anni, l'aveva usata per il barbecue, pensate. Come a volte azioni innocue possono davvero diventare pericolose, letali in questo caso. Poi, sempre dalla prima pagina del Gazzettino, accoltella la moglie, scappa, tenta il suicidio. Prima accoltellato alla moglie al culmine di una lite in casa, poi sparito nelle campagne del Polesine, per ore decine di uomini delle forze dell'ordine con i cani molecolari, i droni e l'elicottero dall'alto lo hanno cercato tra argini, fossati, boschetti di pioppi, campi coltivati. Quando lo hanno trovato nel tardo pomeriggio aveva la gola squarciata, voleva uccidersi dopo aver tentato di ammazzare la compagna. È il drammatico epilogo dell'aggressione avvenuta a Palà di Ceregnano, nel campo nomadi dove risiede la coppia. Lei, 53 anni, è rimasta gravemente ferita, anche lui, 50 anni, qualche ora dopo è finito in ospedale, ferito alla gola, in modo serio ma cosciente, quando i carabinieri l'hanno catturato a un paio di chilometri da casa. È stato ricoverato, toccherà ora agli investigatori dell'arma ricostruire l'intera sequenza dei fatti, verificando cosa sia accaduto nei minuti precedenti all'accoltellamento. L'orsa Chiotto fa paura, sbranate 2 caprette. A vederlo nel video mentre salta le recinzioni fa persino tenerezza. L'orsa Chiotto di Asiago non conosce ostacoli, tant'è si è mangiato 2 caprette. Ora tra gli allevatori cresce la preoccupazione. Si tratta di un giovane maschio già monitorato nelle scorse settimane. Poi nel giorno di Re Vingegaard, il Giro d'Italia, Roma sfreccia il friulano Milan, MotoGP Bezzecchi cala il poker, l'Aprilia domina il Mugello, purtroppo invece a Mestre cade in moto, 50enne muore al Montiron, 7:53 minuti.
2: Mamma mobile discount, vieni
0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 7:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Oltre 36 milioni dallo Stato tramite la Regione per gestire il trasporto pubblico locale in provincia di Verona. Vista la continua sete di risorse per un comparto strategico, è possibile che la Regione metta fondi anche propri, dice l'assessore regionale Ruzza, anche in ragione dell'aumento dei costi del carburante. Aumento, dice Bettarello, amministratore delegato di ATV, del 15-16% in più all'anno legato al blocco di Ormuz. Sono 1,6 milioni all'anno in più.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 1 giugno, una buona giornata da Francesca Pellegrini. Lista numero 1 Giampaolo Provoli, lista numero 2 Leonardo Frigo. Domenica e lunedì sulle schede elettorali nominativi dei candidati sindaco al ballottaggio di San Bonifacio appariranno così. Ieri alla scadenza dei termini per eventuali apparentamenti, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Sia Giampaolo Provoli, che parte dal 23,19% del primo turno, che Leonardo Frigo col 20,81% dei consensi, si presenteranno con lo stesso assetto del primo turno. Provoli è sostenuto dalla sua lista Provoli e da Adesso la Civica di Simona De Luca. Frigo è candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto da Forza Italia, dalle civiche Libero Patto San Bonifacese e a Difesa del Territorio. Provoli, candidato del centro, ha passato la mattinata di ieri tra i gazebo di Piazza Costituzione e Prova con un salto a salutare gli amici del gruppo Alpini di Prova. Frigo, invece espressione del centrodestra, ha fatto il podista alla 26esima camminata de Sant'Antonio. La stampa inglese riscatta Verona, città d'arte e senza l'incubo, code a scriverlo è il britannico The Guardian. Verona, spesso oscurata come centro artistico della vicina Venezia, ha molto più da offrire del balcone di Giulietta. La giornalista Rachel Dixon cita in particolare quattro attrazioni: Palazzo Maffei, che espone un'incredibile collezione privata di opere d'arte, la Galleria d'Arte Moderna, con una collezione che spazia dagli inizi 800 ai giorni nostri, e una particolare attenzione all'avanguardia italiana, il Museo di Castelvecchio, in cui sono custoditi dipinti veronesi e veneziani dal periodo medievale al Settecento, e il Palazzo della Gran Guardia, che ospita mostre temporanee. Un punto a favore della città, appunto, scaligera di Verona, dopo che lo scorso inverno il Telegraph, altro quotidiano britannico, aveva bocciato platealmente il cortile di Giulietta, inserendolo al primo posto tra le mete turistiche da evitare. Hanno invaso le vie e le piazze del centro storico le oltre 100 band che in questo weekend hanno suonato per raccogliere fondi da destinare all'attività delle associazioni umanitarie Medici Senza Frontiere ed Emergency. Per il quarto anno, grazie all'evento promosso da Medici per Strada, la città è diventata un palcoscenico a cielo aperto dove gruppi musicali di varie provenienze, accademie, scuole di musica, conservatorio dell'Abaco, hanno suonato generi diversi per diffondere il valore della solidarietà e del diritto universale alla salute. Emergency e Medici Senza Frontiere sono impegnate in situazioni di belligeranza in queste ultime settimane, anche in Congo, dove appunto vi è l'epidemia di Ebola. Un nuovo tratto stradale di alcuni chilometri fuori dall'abitato di Pedemonte e magari anche un tunnel tra San Floriano e Negrar per spostarsi senza gravare come oggi sui paesi lungo le trafficate strade della Valpolicella, un progetto da 10 milioni, altri 25 con la galleria, 100.000 euro per la progettazione, denaro che la provincia, l'amministrazione provinciale si impegna a reperire per realizzare questi progetti. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
4: Buongiorno Francesca, scontata convocazione per Bergali per i prossimi mondiali, giocatore fra i più in vista del mercato del Verona, un mercato che dovrà essere soprattutto in uscita, almeno all'inizio, prima di formare poi la rosa che affronterà la prossima Serie B. Su Bergali c'è l'interesse della Roma, Bergali che ha estimatori anche in Premier, Bergali che dovrà però inevitabilmente aspettare il mondiale, ma soprattutto il Verona, aspettare il mondiale prima di capire quella che è la sua corretta valutazione in questo momento difficile da calcolare, soprattutto per quello che è stato il grande inizio a fronte di una seconda parte di stagione in cui è stato assente, più o meno giustificato, fra la convocazione per la Coppa d'Africa, l'infortunio ad una caviglia, poi un rendimento assolutamente non in linea con quello che era stato il suo avvio di campionato. Per il resto scontata la non conferma anche per riscatti altissimi dei vari Almuslati, tutti in prestito, così come di Valentini dalla Fiorentina, di Nelson dal Galatasaray, non sarà confermato neanche Lovric, prestito dall'Udinese, così come scontato Orban anche per quello che è stato il suo comportamento per i fatti post Verona Milan. Ed è tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro, quando sono le 8 e 6 minuti arriva il meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
11: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
10: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
2: Tempo variabile oggi, temporali nelle ore centrali, maggiori schiarite pomeriggio, sera, temperatura massima 27 gradi, al momento sono 22 gradi in città.
15: Radio Verona, flashback.

0: tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 1° giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. È la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. La vita affettiva si esprime liberamente. Toro, un incontro o una coincidenza fortuita potrebbero dare una svolta piacevole e inattesa ai vostri programmi. Gestirete ogni impegno con intraprendenza e tempestività. Gemelli, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Cancro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Leone, per raggiungere i vostri scopi in campo professionale evitate di imboccare sentieri tortuosi o scorciatoie. Agite sempre con trasparenza. Vergine, se si tratta di lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere giunto il momento di mettere le carte in tavola e pretendere di veder riconosciuti i meriti acquisiti. Bilancia. Giornata anni, di scarse soddisfazioni per tipi come voi, spendaccioni, come tutti vi descrivono. Sul lavoro cercate di essere invece più attenti alle regole e agli orari. Scorpione, vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l'intesa con la dolcezza. Al lavoro non solo avrete delle buone idee, ma riuscirete a metterle in pratica. Sagittario, giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Sappiate che avete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in fretta. Capricorno, la complicità delle stelle favorirà buon umore, vitalità e benessere. In ripresa il settore sentimentale, cercate di dedicare tempo alle vostre ispirazioni creative. Acquario, le stelle non vi spalleggiano ma nemmeno vi remano contro. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli. Pesci, giornata tutta in salita. Sul lavoro guardatevi bene attorno prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: dopo questa cover di Mina, di una canzone storica di Mina, di Timothy Cavicchini, andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina anche del Sole 24 Ore, andiamo avanti per concludere la nostra rassegna stampa. Il Sole titola: immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. La formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Poi aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Infedeltà finanziaria per un italiano su due. La coppia spesso fa i conti con reticenza e scarsa pianificazione comune. Il 20% degli italiani ignora quanto ammonti il reddito del partner e il 39% non ne conosce il livello di spesa. Qua si potrebbero fare delle battute, ma rimaniamo seri. Ancora, la metà ammette di mentire al partner o di omettere informazioni sulla sua situazione economica. Non sorprende così che in più di un caso su tre la discussione di temi legati al denaro porti a conflitti o liti di coppia. Sono i risultati in anteprima di un sondaggio condotto dalla piattaforma digitale di investimento Money Farm. Non mancano gli aspetti positivi: la gestione del denaro, la maggior parte degli intervistati dichiara di gestire le finanze in condivisione con il partner, mentre il 58% riconosce che i vantaggi della gestione finanziaria condivisa superano gli svantaggi. E quindi c'è sicuramente un risvolto positivo. Lavoro: vessazioni subite dai colleghi risarcibili, danno biologico e morale. Scuola: al via il servizio di supporto psicologico Ascoltami, fornito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio Nazionale per l'Ordine dell'Ordine degli Psicologi. In campo 3.000 professionisti abilitati, si punta a raggiungere 35.000 studenti il primo anno, poi 75.000. E sempre in tema di scuola, povertà educativa, rischio nasce in famiglia per il 22% dei giovani. Il 21,7%, quindi il 22%, vive in territori dove le condizioni familiari sono associate ad un rischio educativo alto, ma le fragilità sono molte. Per esempio, il 43,8% dei giovani tra i 6 e i 19 anni non ha letto un libro e quasi 4 under 20 su 10 vivono in case sovraffollate. Preoccupante questa situazione, soprattutto il fatto che un giovane... il 43,8% dei giovani sino a 19 anni non abbiano letto un libro. Domani 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti. E andiamo a vedere anche, per chiudere, che cosa titola la Gazzetta dello Sport. Ovviamente Giro Amore Mio, il trionfo di Vingegaard al Giro d'Italia, la premiazione con lacrime a Roma, l'ultimo sprint finalmente a Milan, e c'è una bella battuta poi di Gianni Gnocchi che vi leggerò al termine. Al termine della visione di questa prima pagina. Poi ci vediamo all'Inter, i campioni chiamano palestra, l'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Nella foto più esposito è Marco Palestra, 20 anni l'uno, 21 l'altro, il futuro dell'Italia e forse dell'Inter. Poi Max tenta a Rabiot il piano di Allegri per portarlo a Napoli, se parte De Bruyne. Glasner è pronto, il Milan è l'incontro con il tecnico, lui si prepara. Appunto, al Milan è in corso un casting, chiamiamolo così, allenatori. Poi torna Totti forse, ci rivediamo alla Roma, Gasp vuole la bandiera, l'offerta come dirigente. MotoGP, Bezzecchi, Aprilia, frecce tricolori, festa il Mugello con Kimi. E poi chiudiamo appunto con il rompipallone di Gene Gnocchi. Giro d'Italia, ieri vittoria finale per Milan, solo il ciclismo poteva regalare questa frase in questo momento.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.

0: Radio Verona.
1: Le 8 e 44 minuti questo lunedì 1 giugno, e sottolineo 1 giugno perché ci sono ancora 2 giorni, oggi e domani, per partecipare, per assaporare, direi così, del festival Trame Sonore, festival internazionale di musica da camera. Non è Verona, ma è nella vicina Mantova. Pensate che per 5 giorni 300 musicisti protagonisti, oltre 150 concerti in 30 luoghi di Mantova, da Palazzo Ducale, ovviamente, a vicoli nascosti e piazze. Davvero un'edizione da definire quasi record, questa del 2026 per Trame Sonore. Noi abbiamo in linea il direttore artistico, musicista, nonché direttore artistico, come dicevo, di questa manifestazione, violino, concertatore, insomma, chi più ne ha più ne metta, come si suol dire, il maestro Carlo Fabiano. Buongiorno maestro, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno.
1: Ecco, allora, se lei è nato con la musica, possiamo dire così, direttore?
2: Beh, sì. Ecco. Devo proprio dire di sì. La musica è la mia vita.
1: Ecco,
2: ma
1: lei,
2: non solo la musica.
1: Lei tra l'altro lo è ancora, titolare della cattedra di violino al Conservatorio di Mantova?
2: No, da moltissimi anni ho lasciato il Conservatorio di Mantova, ma poi ho avuto l'incarico all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
1: certo,
2: come docente ai corsi superiori di alto perfezionamento, i post universitari dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Adesso sono diventato grande e da un pochino sono in pensione, però per 12 anni, dopo 30 anni di conservatorio a Mantova, per 12 anni ho ricoperto quel ruolo anche come docente.
1: Assolutamente sì, ecco, e anche tra l'altro fondatore dell'officina OCM, no, di Mantova, è giusto?
2: Certo,
1: ecco.
2: Certo.
1: Nonché direttore artistico, ma veniamo al dunque di questa manifestazione Trame Sonore. Intanto volevo partire con definire qual è il plus di questa manifestazione, se vogliamo dirla alla latina o all'inglese, ecco, qual è, diciamo, la punta di diamante di questa manifestazione che unisce musica all'arte, no, direttore? Così.
2: Sì. La punta di diamante è una caratteristica peculiare, è l'essere non convenzionali. Trame Sonore è un modo completamente diverso di vivere la musica d'arte, la musica colta, la musica classica, come si suol dire, ma insomma nessuno di noi sa bene come ci dobbiamo definire.
1: È chiaro, perché le piace, direttore, scusa, la interrompo, la definizione musica colta, o la musica è sempre musica?
2: La musica è musica, certo che ovviamente dobbiamo essere consapevoli che ci sono molti generi di musica, insomma, noi facciamo la musica che ci consegna la storia, o la musica del nostro presente che ricerca la strada per il futuro, quella che viene chiamata, insomma, musica d'arte,
1: musica
2: d'arte,
1: certo,
2: non commerciale, semplicemente non mossa da principi così, come
1: economici,
2: o del guadagno, esattamente così. A Mantova in questi giorni succede veramente tutto più di tutto da questo punto di vista. Lo diceva lei in premessa, 300 musicisti di altissimo rango, ecco, non soltanto giovani promesse, rampantissimi nel mondo della musica, ma anche star vere e proprie, hanno avuto quasi tutti qui. E succede questo in 4 giorni. La città si trasforma in un dedalo infinito di luoghi in cui succede che quelle che vengono definite un po' le ritualità della musica classica, quello che ci fa apparire

0: pochino, diciamo pure obsoleti agli occhi delle giovani generazioni, vengono per gioco rimodulati. La trama sonora, questi 150 concerti che lei diceva hanno caratteristiche tutte particolari, insomma, per questo che io consiglio a chiunque di non lasciarsi scappare, sfuggire questi ultimi due giorni.
1: Sì, soprattutto perché, direttore, domani è festa e magari per alcuni potrebbe essere anche l'occasione per andare nella vicinissima Mantova, perché no, vedere la città.
0: Io posso assicurare ai vostri ascoltatori che l'esperienza di trame sonore deve essere vissuta almeno una volta nella vita, per chiunque, non soltanto per chi ama la musica, ma chi ama l'arte, la storia, la bellezza.
1: La bellezza.
0: Qui si ha un'opportunità veramente incredibile. Provate a immaginare 30 luoghi, anzi per la realtà sono 32.
1: Sì.
0: Scusate.
1: Niente, prego, prego.
0: Due luoghi diversi della città, tutti luoghi d'arte. Sì. Meravigliosi, che si trasformano in piccoli salotti in cui i musicisti, senza programmi di sala, con un dress code assolutamente informale, si mettono all'interno di piccoli gruppi di pubblico, raccontano i loro concerti ed eseguono i loro concerti, ricreano esattamente la dimensione per cui è nata, è stata evoluta e comunque è stata concepita la musica da camera.
1: Direttore, certamente già sentendo le sue parole ci viene voglia di partecipare. Sì, ci ha fatto una presentazione molto affascinante, direi. Vogliamo segnalare un appuntamento per oggi, perché purtroppo non abbiamo il tempo per elencarli tutti, ovviamente. Un appuntamento per domani, o magari dai, facciamo due oggi e due domani, così le lascio
0: oggi,
1: più scelta.
0: Sì. Io posso assicurare lei e tutti i vostri radioascoltatori che scegliere in mezzo a
1: è
0: queste
1: difficile,
0: 150 meraviglie è difficilissimo. Provate soltanto a immaginare, questa mattina alle 11 al Teatro di Vienna, al Teatro di Mozart, e Alexander Lonquist, che è il nostro artista in residenza, con Nicholas Hoft, uno dei più grandi violoncellisti del mondo, faranno una spettacolare, meravigliosa sonata di Rachmaninoff, una cosa di questo tipo. Oppure questa sera in Piazza Santa Barbara, se il tempo lo consentirà, altrimenti al Teatro di Vienna, una trascrizione per 15 strumenti di tradizione cameristica, la Sinfonia Il Titano di Mahler. Oppure Andrea Lucchesini con Giovanni Gnocchi e Marco Izzi, il meraviglioso trio di Schubert in Opera 99, anzi mi correggo, oggi faranno l'Opera 100. Insomma, io credo veramente che ci sia l'imbarazzo della scelta.
1: E domani ultimo giorno, segnaliamone uno di appuntamento.
0: Beh, l'appuntamento finale. In piazza con appunto ancora Alexander Lonquist, che suonerà il primo concerto di Mendelssohn con l'orchestra della Camera di Mantova, e introduzione Allegro Opera 132. Veramente sono concerti.
1: A che ora?
0: Domani sera alle 21:30.
1: Ecco, alle 21:30.
0: Alle 21:30, e ricordo al pubblico che sono tutti concerti molto brevi, tantissimi, molto brevi, in luoghi che si possono raggiungere in pochissimi minuti uno dall'altro a piedi.
1: E che si possono visitare anche questi luoghi, oltre che assistere al concerto. Ecco, questo è importante.
0: È un concetto un po' decisamente innovativo, cioè visitare una città attraverso il suono dei suoi luoghi.
1: Bellissimo.
0: È veramente straordinario.
1: Bellissimo. Direi di chiudere con queste sue parole. Grazie a Carlo Fabiano, direttore artistico musicista. E niente, vuole invitare lei gli ascoltatori veronesi per oggi e domani, per chi fosse anche in festa. Invitiamoli appunto con la promessa anche di vedere, di ascoltare non solo musica da camera di alto livello, ma di vedere anche la splendida città di Mantova. Insomma,
0: esatto, siamo a due passi,
1: siamo veramente a due passi.
0: E dobbiamo dialogare sempre di più sul piano culturale, delle cose che ci accomunano.
1: Assolutamente. Grazie, direttore, buona giornata. Grazie,
0: grazie a
1: lei.
0: Voi, arrivederci.
1: A risentirci a prestissimo. Grazie.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: E siamo giunti al termine di questa nostra mattinata insieme. Tra qualche istante le news. Buona giornata e soprattutto buon ponte.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Oltre 36 milioni dallo Stato tramite la Regione per gestire il trasporto pubblico locale in provincia di Verona, ma vista la continua sete di risorse per un comparto strategico, è possibile che la Regione metta fondi anche propri, dice l'assessore Ruzza, in ragione dell'aumento dei costi del carburante, aumento del 15-16% in più l'anno legato al blocco di Hormuz. Sono 1,6 milioni all'anno in più.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 1 giugno, una buona giornata, buon inizio settimana da Francesca Pellegrini. Lista numero 1 Giampaolo Provoli, lista numero 2 Leonardo Frigo, domenica 7, lunedì 8 giugno a San Bonifacio sulle schede elettorali. I nominativi dei candidati sindaco al ballottaggio appariranno così. Ieri alla scadenza dei termini per eventuali apparentamenti, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Sia Giampaolo Provoli, candidato del centro che parte dal 23,19 del primo turno, che Leonardo Frigo, espressione del centrodestra col 20,81% dei consensi, si presenteranno con lo stesso assetto del primo turno. Tensione per la veglia di preghiera per il superamento di ogni discriminazione prevista giovedì 4 giugno nella chiesa delle Suore Orsoline in via Muro Padri. L'evento organizzato dal gruppo Vi ho chiamato amici vedrà la partecipazione del vescovo Pompili. Una scelta politica molto grave, attacca l'ex parlamentare della Lega Comencini, ora presidente dell'associazione Popolo Veneto, che ha manifestato davanti al vescovado insieme ad alcuni rappresentanti dei tradizionalisti cattolici. La chiesa non dovrebbe occuparsi di mosse ideologiche, specie in una città dove l'amministrazione già cavalca temi in vista del Pride del 27 giugno. Ci auguriamo che il vescovo cambi idea, ha detto Comencini, ancora più duro il tradizionalista Giovanni Rubini, che definisce l'iniziativa un inchinarsi alle lobby LGBT, che ha sempre odiato e attaccato il cattolicesimo, accusando i vertici diocesani di creare corsie preferenziali per dei peccatori contro i principi di una dottrina millenaria. La portata dell'Adige ai minimi storici, il maltempo in vista dei prossimi giorni difficilmente potrà risolvere una situazione che si preannuncia critica. Ad affermarlo è Elisa Venturini, che guida l'assessorato regionale all'ambiente e al clima. I dati in nostro possesso, dice l'assessore, mostrano una situazione che richiede grande attenzione. Nell'ultimo mese il volume complessivo delle piogge è stato inferiore rispetto a quanto ci si poteva attendere. Se questo è il già dato negativo generale della regione, quel che riguarda il veronese risulta essere ancora peggiore. A dimostrarlo è la situazione riguardante i fiumi. Se il Piave e il Brenta corrono con meno acqua del solito, sono molto vicini ai loro minimi, nell'Adige si registra una situazione ancora peggiore. Parliamo di viabilità, perché al via i lavori di Vureti, in programma dal 3 giugno al 3 agosto per l'estensione della rete elettrica in via Torricelli, via Meucci. Per consentire l'intervento sono previste modifiche alla circolazione. Per via Torricelli il tratto tra Viale delle Nazioni e via Felici sarà percorribile a senso unico con divieto di sosta su entrambi i lati. I veicoli provenienti da via Morgagni in direzione Viale delle Nazioni dovranno svoltare a sinistra su via Felici. Per chi proviene da via Mantovana verrà deviato tramite via Morgagni e via Fermi. Per via Meucci, nel tratto tra il civico 8 e il civico 12, è istituito il senso unico alternato con divieto di sosta su entrambi i lati. E arriviamo ora all'appuntamento con la viabilità.
2: Viabilità.
0: Al momento nessuna segnalazione sulla A4 e nemmeno sulla A22 del Brennero, dove la circolazione è regolare. Da oggi a domenica 7 giugno gli autovelox sono in via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Gardesana e strada Bresciana, via Fincato e via da Legnago. Fate buon viaggio, quando sono le 9:07.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e a Ca' degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 1° giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. È la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. La vita affettiva si esprime liberamente. Toro, un incontro o una coincidenza fortuita potrebbero dare una svolta piacevole e inattesa ai vostri programmi. Gestirete ogni impegno con intraprendenza e tempestività. Gemelli, in famiglia non perdetevi d'animo se per il momento non vi sentite supportati nei vostri obiettivi. Oggi non siete in gran forma e basta un piccolo sforzo per togliervi le forze. Cancro, l'umore è sereno e la giornata non fa presagire contrattempi di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Leone, per raggiungere i vostri scopi in campo professionale evitate di imboccare sentieri tortuosi o scorciatoie. Agite sempre con trasparenza. Vergine, se si tratta di lavoro, per qualcuno di voi potrebbe essere giunto il momento di mettere le carte in tavola e pretendere di veder riconosciuti i meriti acquisiti. Bilancia. Giornata anni, di scarse soddisfazioni per tipi come voi, spendaccioni, come tutti vi descrivono. Sul lavoro cercate di essere invece più attenti alle regole e agli orari. Scorpione, vi sarà facile comprendervi e dialogare con la persona amata e arricchire l'intesa con la dolcezza. Al lavoro non solo avrete delle buone idee, ma riuscirete a metterle in pratica. Sagittario, giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Sappiate che avete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in fretta. Capricorno, la complicità delle stelle favorirà buon umore, vitalità e benessere. In ripresa il settore sentimentale, cercate di dedicare tempo alle vostre ispirazioni creative. Acquario, le stelle non vi spalleggiano ma nemmeno vi remano contro. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli. Pesci, giornata tutta in salita. Sul lavoro guardatevi bene attorno prima di spingere sconsideratamente sul pedale dell'acceleratore. Potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

Marco Rossi, vivere una favola. 9:14 minuti, buongiorno, bentrovati. Siete con Nadia e De Nicolò insieme anche quest'oggi per tutta la mattinata. E come al solito faremo insieme un giretto mano nella mano tra i tanti eventi, le notizie che riguardano il nostro territorio, le più belle da condividere, che riguardano Verona, la città, la sponda veronese del lago di Garda, le nostre montagne, ma non solo, anche le curiosità che ne giungono dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo subitissimo il 335 60 11 610, il nostro numero WhatsApp, quello che potete utilizzare per interagire con noi, la nostra app, basta cercare Radio Verona. Vi ricordo che potete ascoltarci in DAB, il sito internet radioverona.it mediante il quale ci ascoltate in tutto il mondo, e poi le pagine social Instagram e Facebook.

intitola Flamenco Paranoia, 9:18 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia Di Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610 il numero, ve lo ricordate, per interagire con noi. Ve lo ripeto perché anche quest'oggi, oggi è l'ultimo giorno in cui potrete aggiudicarvi un biglietto valido per due persone per il Parco Giardino Sigurtà nel corso della mattinata. Subito arriva Fabio Rovazzi, le hit dell'estate che scaldano il palinsesto di Radio Verona. Volare!

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Bandit Symphony su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Teheran vuole veramente un accordo, sarà buono per gli USA e i nostri alleati, scrive su Truth Donald Trump. Intanto il CENTCOM ha annunciato di aver condotto attacchi difensivi contro siti radar iraniani e strutture di comando. I Pasdaran attaccano una base americana. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. È negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato salvato dal soccorso alpino lo speleologo italiano bloccato da ieri nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo, a circa 120 metri di profondità. L'uomo, che era rimasto bloccato da un masso che gli immobilizzava una gamba, è stato fatto uscire dalla grotta questa mattina attorno alle 5:40. Il tennis lunedì azzurro a Parigi con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Aprirà il programma Cobolli alle 11 sullo Châtrier contro lo statunitense Zvaida. Nel pomeriggio spazio a Berrettini su Langlen contro l'argentino Cerundolo, mentre chiuderà la giornata Arnaldi contro lo statunitense Tiafo. Nel doppio misto spazio a Errani e Vavassori. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: il primo posto tra le canzoni più trasmesse, momento d'oro per Saif, dopo il primo posto delle, per ciò che concerne la classifica delle canzoni assolutamente più amate post Sanremo. Beh, è uscito il nuovo singolo Buona Domenica, ritrovato su Radio Verona nel nostro lunedì primo di giugno. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon ponte a tutti coloro che sono a casa tranquilli, ci stanno ascoltando, che godono un po' di relax proprio in questi giorni, in questo ponte che ci porta poi domani il 2 giugno, giornata di festività, non ci sentiremo noi domani, e ponte che ha concesso a tantissimi nostri connazionali e conregionali qualche giorno di vacanza. Tra poco, prima dell'informazione locale, torniamo con Marco Mengoni on the...
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: Arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: onde su Radio Verona nel nostro lunedì. I tormentoni che estate dopo estate ci hanno accompagnati durante le vacanze, durante i nostri momenti di relax. Correva il 2018. Torniamo subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Edizione informativa completata dal meteo.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
5: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dal generale Vannacci in via del Minatore. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva: monnezza nazionale. Pensate di intimidirci in questo modo? Questo paese ha proprio bisogno di polizia. Tra poco arriviamo, tranquilli, ha scritto sui social Stefano Valdegamberi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La stampa inglese riscatta Verona, città d'arte e senza l'incubo code. A scriverlo il quotidiano britannico The Guardian. Verona, spesso oscurata come centro artistico dalla vicina Venezia, ha molto di più da offrire del balcone di Giulietta. Il plauso del The Guardian. La giornalista Rachel Dixon cita in particolare quattro attrazioni: Palazzo Maffei, che espone un'incredibile collezione privata di opere d'arte dall'antichità ai giorni nostri; la Galleria d'Arte Moderna, con una collezione che spazia dagli inizi dell'Ottocento ai giorni nostri e una particolare attenzione all'avanguardia italiana; il Museo di Castelvecchio, in cui sono custoditi dipinti veronesi e veneziani dal periodo medievale al Settecento con opere di Bellini, Tintoretto Veronese e Rubens; e infine il Palazzo della Gran Guardia, che ospita mostre temporanee. Un punto a favore della città scaligera dopo che lo scorso inverno il Telegraph, altro quotidiano britannico, aveva bocciato il cortile di Giulietta inserendolo al primo posto tra le mete turistiche da evitare. Sorpresa e un po' di paura ieri mattina verso le 11 nel cuore del centro storico. Un grosso sciame d'api è arrivato in città in zona Porta Leoni, andandosi ad appoggiare sul muro di un negozio. L'arrivo dell'api ha creato paura e preoccupazione tra chi si trovava in zona. Qualcuno ha avvisato i vigili del fuoco e ieri moltissime api volavano anche in Piazza dei Signori. Ad occuparsi dello sciame è stato l'apicoltore Giacomo Venturelli, che ha raccolto le api e messo in sicurezza la zona. Hanno invaso le piazze e le vie del centro storico sabato e domenica le oltre 100 band che hanno suonato per raccogliere fondi da destinare alle attività delle associazioni umanitarie Medici Senza Frontiere ed Emergency. Per il quarto anno, grazie all'evento promosso da Medici per Strada, la città è diventata un palcoscenico a cielo aperto dove gruppi musicali di varie provenienze, accademie, scuole di musica, conservatorio dell'Abaco, hanno suonato generi diversi per ribadire e diffondere il valore della solidarietà e del diritto universale alla salute. Emergency e Medici Senza Frontiere sono impegnati in situazioni di belligeranza in queste ultime settimane, anche in Congo, dove si sta diffondendo l'epidemia di Ebola. Un nuovo tratto stradale di alcuni chilometri fuori dall'abitato di Pedemonte e anche un tunnel tra San Floriano e Negrar per spostarsi senza gravare come oggi sui paesi lungo le trafficate strade della Valpolicella. È un progetto da 10 milioni e altri 25 con la galleria, 100.000 euro in più per la progettazione, soldi che l'amministrazione provinciale si impegna a reperire per realizzarlo. Ed è tutto, a più tardi.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
12: Il tempo previsto per questo lunedì 1 giugno variabile, con possibili temporali e schiarite nel pomeriggio. La temperatura massima sarà di 27 gradi. Domani, martedì 2 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge del pomeriggio in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Domani la temperatura massima sarà di 29 gradi, la minima di 20.
11: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Lamborghini, voilà! 10 e 12 minuti nel nostro lunedì. È ripartito il treno del mare con collegamenti Verona, Rovigo e Chioggia. È stato inaugurato lo scorso sabato mattina il treno regionale Veneto di Trenitalia, un servizio dedicato ai collegamenti verso il mare, verso le nostre spiagge, verso Chioggia, verso le spiagge di Sottomarina, che anche per quest'estate torna a offrire una proposta di mobilità comoda, sostenibile e accessibile nei weekend, nei fine settimana. C'è stata proprio una cerimonia di inaugurazione anche per quest'anno e tra poco insieme continuiamo a parlarne. Subito Alex Warren, Fever Dream.

le 10 del mattino, vivremo insieme tutta la mattinata. Quest'oggi fino alle 15 insieme, quindi ne avremo di ore per farci compagnia. Voi se volete potete farla anche a me via WhatsApp al 335 60 11 610. Stiamo parlando del treno del mare che collegherà Verona, Lignago, Rovigo con Chioggia. Treno che per ciò che concerne l'utenza di Verona sarà utilizzabile dal prossimo 4 luglio, perché nel primo periodo di esercizio fino al 3 luglio il collegamento sarà attivo sulla tratta Rovigo-Chioggia, confermate a Adria e Rosolina, e a seguire proprio dal 4 luglio il servizio sarà esteso fino a Verona, confermate intermedia Isola della Scala, Cerea, Lignago e Badia Polesine. All'arrivo a Chioggia poi i viaggiatori potranno proseguire per andare in spiaggia verso le spiagge e grazie a un servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione dal comune con partenze coordinate con gli orari dei treni. Il collegamento treno più bus quindi è acquistabile in un'unica soluzione selezionando la destinazione Chioggia Sottomarina sui canali d'acquisto, semplificando così ulteriormente l'esperienza di viaggio. Particolare attenzione è riservata proprio agli appassionati della mobilità lenta, tutti coloro che accederanno sul treno in bici. Il treno infatti offre 37 posti bici dedicati e inserisce un sistema che mette a disposizione oltre 6.000 posti bici, favorendo l'integrazione tra ferrovia e proprio turismo ciclabile. Le fermate di Adria e Rosolina rappresentano infatti dei punti importanti per accedere alle piste ciclabili del Delta del Po, per passare una giornata diversa in bicicletta in questa location davvero suggestiva. Il servizio è la rivisitazione dello storico treno del mare, quello che era attivo alla fine degli anni 90, oggi riproposto invece in una modalità più moderna per farci vivere tutti quanti noi una domenica, un weekend verso il mare, verso le spiagge più vicine a Verona. Elodie Tribale.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 5.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Verona 10 sì. e 30 minuti. È stata inaugurata la nuova biblioteca di Lavagna, uno spazio pensato per studenti, famiglie, associazioni, nato per diventare un nuovo punto di riferimento culturale e sociale per Vago e per tutto il territorio di Lavagna. È stata inaugurata ufficialmente lo scorso giovedì, una struttura completamente rinnovata che unisce aree di studio, spazi dedicati ai bambini e nuovi servizi per la cittadinanza, quindi una location in più per lo studio, per la convivialità, per trovare quel buon libro che ci può accompagnare per tutta l'estate. Ora scopriamo cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. All'indomani della presa della fortezza di Beirut, Netanyahu ordina attacchi aerei sulla periferia sud di Beirut. L'Iran ribadisce il cessate il fuoco in Libano è una condizione per la pace. Rubio in campo per il cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano ha parlato con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Repubblica compie domani 80 anni. Il capo dello Stato Mattarella, in occasione della ricorrenza del 2 giugno, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia. La Repubblica, si legge, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Il 2 giugno 1946 gli italiani segnarono la svolta nel paese. Lo speleologo ventenne è rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Igaressio in provincia di Cuneo. È stato estratto vivo dopo 12 ore. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso. Il giovane è ora in ospedale. La terra continua a tremare nel Forlivese dopo la prima scossa avvertita dalla popolazione nella notte avvenuta a 1:51 con epicentro a Meldola, Forlì Cesena. Se ne sono registrate altre due a distanza di un minuto l'una dall'altra alle 7:58 del mattino. La magnitudo è stata rispettivamente di 3.2 nei primi due casi e di 2.3 nel terzo. Ponte del 2 giugno con la forte possibilità di rovesci e temporali con le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10 gradi sopra la media, che potrebbero lasciare il posto ad un voltafaccia meteo estremo. Già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario a causa di un ciclone di origine atlantica, più colpito il centro-nord. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
14: Termini e condizioni in negozi online.
15: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

nostro lunedì. Temperature, ve ne siete accorti, in discesa. E sì, praticamente i giorni calienti sono passati, ci sono questi temporali che sono arrivati già nella serata di ieri e che continueranno, possibilità di precipitazioni anche questo pomeriggio, ma non solo. Domani sarà proprio una giornata, domani e anche mercoledì, è ricca di temporali, quindi attenzione, attenzione, perché potrebbero essere anche davvero forti come temporali. Inizia gradualmente a perdere energia il calore che abbiamo vissuto, l'anticiclone, e c'è maggiore instabilità proprio nelle prossime ore, nei prossimi giorni, soprattutto sulla nostra regione, soprattutto nel nord-est della nostra penisola. Quindi ampi temporali previsti anche nei prossimi giorni per ciò che concerne il Veneto, ma non solo, anche l'Emilia-Romagna, tutto il lato nord-est dell'Italia. Arriva Chiello sulla prima unica radio di Verona Vulcano.

0: nuovo singolo Vulcano, 10:53 minuti. Questa è Radio Verona, tra poco torniamo con i Naughty Boy.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.

0: Gino Tiboi, correva l'estate 2013. La la la, su Radio Verona, dice è 59 minuti. Voliamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo a Verona in provincia.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Lista numero 1 Giampaolo Provoli, lista numero 2 Leonardo Frigo. Domenica 7, lunedì 8 giugno a San Bonifacio, sulle schede elettorali i nominativi dei candidati sindaco al ballottaggio appariranno così. Ieri è la scadenza dei termini per eventuali apparentamenti, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Sia Provoli, candidato del centro, che parte dal 23,19 del primo turno, che Frigo, espressione del centrodestra col 20,81 dei consensi, si presenteranno con lo stesso assetto del primo turno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La stampa inglese riscatta Verona, città d'arte e senza l'incubo code. A scriverlo il quotidiano britannico The Guardian. Verona, spesso oscurata come centro artistico dalla vicina Venezia, ha molto di più da offrire del balcone di Giulietta. Il plauso del The Guardian. La giornalista Rachel Dixon cita in particolare quattro attrazioni: Palazzo Maffei, che espone un'incredibile collezione privata di opere d'arte dall'antichità ai giorni nostri, la Galleria d'arte moderna con una collezione che spazia dagli inizi dell'Ottocento ai giorni nostri e una particolare attenzione all'avanguardia italiana, il Museo di Castelvecchio in cui sono custoditi dipinti veronesi e veneziani dal periodo medievale al Settecento con opere di Bellini, Tintoretto veronese e Rubens, e infine il Palazzo della Gran Guardia, che ospita mostre temporanee. Un punto a favore della città scaligera dopo che lo scorso inverno il Telegraph, altro quotidiano britannico, aveva bocciato il cortile di Giulietta inserendolo al primo posto tra le mete turistiche da evitare. Sorpresa e un po' di paura ieri mattina verso le 11 nel cuore del centro storico, un grosso sciame d'api è arrivato in città in zona Porta Leoni, andandosi ad appoggiare sul muro di un negozio. L'arrivo dell'api ha creato paura e preoccupazione tra chi si trovava in zona. Qualcuno ha avvisato i vigili del fuoco e ieri moltissime api volavano anche in Piazza dei Signori. Ad occuparsi dello sciame è stato l'apicoltore Giacomo Venturelli, che ha raccolto le api e messo in sicurezza la zona. Hanno invaso le piazze e le vie del centro storico sabato e domenica le oltre 100 band che hanno suonato per raccogliere fondi da destinare alle attività delle associazioni umanitarie Medici Senza Frontiere ed Emergency. Per il quarto anno, grazie all'evento promosso da Medici per Strada, la città è diventata un palcoscenico a cielo aperto dove gruppi musicali di varie provenienze, accademie, scuole di musica, conservatorio dall'Abaco, hanno suonato generi diversi per ribadire e diffondere il valore della solidarietà e del diritto universale alla salute. Emergency e Medici Senza Frontiere sono impegnati in situazioni di belligeranza in queste ultime settimane, anche in Congo, dove si sta diffondendo l'epidemia di Ebola. Un nuovo tratto stradale di alcuni chilometri fuori dall'abitato di Pedemonte e anche un tunnel tra San Floriano e Negrar per spostarsi senza gravare come oggi sui paesi lungo le trafficate strade della Valpolicella. È un progetto da 10 milioni e altri 25 con la galleria, 100.000 euro in più per la progettazione, soldi che l'amministrazione provinciale si impegna a reperire per realizzarlo. Ed è tutto, a più tardi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
9: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

La voce è quella di Raff con Danti e Rovazzi, liberi su Radio Verona, 11:15, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Parliamo anche del Parco Giardino Sigurtà, tantissimi gli eventi previsti per tutta l'apertura stagionale di questa bellissima location che si trova vicina a Verona, sì, ma anche a due passi proprio dal Borghetto, da Valeggio sul Mincio. C'è questa location davvero splendida, 600.000 metri quadrati di fioriture, di rose e di tulipani, quando il periodo, in questo periodo, il periodo soprattutto delle rose, di colori, c'è il labirinto, c'è il castelletto, insomma c'è la possibilità di vivere una giornata davvero bellissima in uno dei parchi più amati e più ripremiati di tutto il vecchio continente, di tutta l'Europa. Beh, c'è ancora un biglietto valido per due persone che potete aggiudicarvi. Come si fa? Beh, non dovete aver ancora vinto grazie a Radio Verona. E non è finita qua, c'è un gioco da fare insieme, un gioco davvero difficile, lo dico sempre. Il primo, la prima che ci scrive via WhatsApp al 335 60 11 610 la parola Sigurtà potrà vincere un biglietto valido per due persone e potrà andarci qualsiasi giorno durante per l'appunto questa stagione estiva targata 2026. Quindi 335 60 11 610, basta scrivere Sigurtà, un biglietto per due persone per voi, per il Parco Giardino Sigurtà. When

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna. A prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a

0: Elton John, Talk to You su Radio Verona, 11 e 28 minuti. C'è con noi Valentina Burati, si è collegata con noi per diversi aggiornamenti, aggiornamenti che riguardano anche una serata che potremo vivere tutti quanti insieme e che ci emozionerà. Ben ritrovata Valentina.
1: Ciao Nadia, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Sì, mancano 4 giorni al grande evento in arena con cui venerdì sera si celebrerà la cucina italiana, il canto lirico, che sono già beni patrimonio UNESCO, e si lancerà la candidatura della canzone napoletana. Tutto in un grande spettacolo all'interno dell'arena, i cui dettagli sono usciti pochino per volta in questi giorni, e abbiamo qualcosa in più da raccontare. Innanzitutto che ci sono ancora dei posti per assistere dal vivo a questo spettacolo che riporterà Verona in Mondovisione, perché verrà ripreso dalla Rai e appunto si potrà vedere in tutto il mondo. Però c'è anche la possibilità di assistere dal vivo con dei biglietti a prezzo speciale, tra l'altro. Cosa succederà quella sera? Ci sarà uno spettacolo condotto da Milly Carlucci all'interno dell'arena, che appunto vedrà 22 momenti musicali. Ci saranno sia brani d'opera con Placido Domingo, Vittorio Grigolo e altri artisti cari all'arena, e poi pezzi invece della canzone napoletana con Sal da Vinci, Il Vincitore di Sanremo, Serena Rossi, Gigi D'Alessio, e ci sarà anche Patti Smith, perché insospettabilmente la grande rocker è un'appassionata di opera lirica, ma in questo caso non canterà lirica, bensì una versione molto particolare, sinfonica, musicata dall'orchestra della Fondazione Arena, che seguirà tutta la serata, della sua hit Because the Night. Cucina italiana raccontata sul palco da Carlo Cracco, da Massimo Bottura, da Giancarlo Perbellini, ma poi diventerà a sua volta spettacolo, perché ci saranno dei momenti in collegamento con Piazza Bra in cui la preparazione di questa grande festa popolare, a cui parteciperanno 1000 invitati al termine dello show, verrà allestita, ma sotto forma di spettacolo vero e proprio. Qui sarà da capire cosa si saranno inventati, perché non riesco a immaginare l'allestimento di una cena che diventa a sua volta spettacolo. Vedremo cosa succederà, perché Telearena seguirà in diretta tutta la parte iniziale, l'arrivo degli artisti, l'allestimento della piazza, fino al momento d'avvio della diretta. Quindi anche chi sarà a casa lo potrà seguire attimo per attimo, potrà vedere, incontrare insieme a noi tutti gli ospiti di questa grande serata, che se vogliamo sarà la prima di stagione, perché poi venerdì 12 invece avremo l'avvio del Festival Lirico. Naturalmente seguiremo come ogni anno nel dettaglio anche quella serata. Intanto appuntamento a venerdì.
0: Grazie alla nostra Valentina Burati, grazie Valentina. E la nostra Music Machine ti ha sentita, arriva Sal da Vinci, l'ultimo singolo uscito proprio lo scorso venerdì, si intitola Poesia.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano e ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. L'Iran chiede intanto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Teheran chiarisce: al momento non sono stati avviati negoziati relativi alla questione nucleare. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Si svolgeranno dopodomani gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte della piccola Beatrice. La bimba, figlia della 43enne, aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. Sono indagati in concorso per maltrattamenti aggravati. Per conoscere il nome del prossimo presidente della Colombia bisognerà aspettare il ballottaggio del 21 giugno. A sfidarsi saranno il candidato trampiano Abelardo de la Isprelia e quello progressista Ivan Cepeda, che sono stati i 2 più votati nel primo turno delle elezioni presidenziali. Tennis al Roland Garros, il giorno dei 3 italiani negli ottavi dello Slam. In campo in questi minuti Cobolli contro l'americano Svaida, poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo e Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafoe. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La pubblicità sembra durare per sempre.
16: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
15: Poche cose sono per sempre.
16: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, i singoli nuovi, anche il nostro salto negli anni 90. Bob Marley, Funk Star Sunnis, Shining su Radio Verona. 11:45 minuti, tra poco insieme faremo un viaggetto a Malcesine, giugno a Malcesine, tanto

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Amelia Rumè, cioccolata con Fiat 131 su Radio Verona, 11:50, ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Malcesine ci farà vivere un giugno ricchissimo di eventi. Ah, Castello Scaligero, Palazzo dei Capitani, tantissime le location da tenere in considerazione. Con l'apertura della stagione estiva, il Castello Scaligero il venerdì e il sabato rimarrà aperto fino alle 22. Già da sabato 6 giugno ci sarà spazio a un concerto bandistico nei giardini del Palazzo dei Capitani a partire dalle 17:30. Lunedì 8 giugno il porto ospiterà uno degli appuntamenti più suggestivi del mese, il concerto sull'antico veliero Siora Veronica con colonne sonore di Ennio Morricone. Si continuerà poi sabato 13 giugno, il porto farà da cornice alla Fashion Night e poi un evento via l'altro nello stesso weekend, sabato 13 e domenica 14 giugno i giardini Padre Mario Casello ospiteranno il mercatino dell'artigianato dalle 10 alle 20 e ci sarà un susseguirsi di tantissime kermesse, eventi, possibilità per tutto il mese di giugno. Ovviamente ritrovate tutti online. Un importante programma che riguarda Malcesine. E il giugno 2026 arriva Celestol.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale a Verona. Nella notte ignoti hanno scaricato escrementi e uova marce davanti all'ingresso della sede del partito fondato dal generale Vannacci in via del Minatore. Sulla vetrina il logo è stato coperto con una scritta offensiva: monnezza nazionale. Pensate di intimidirci in questo modo? Questo paese ha proprio bisogno di polizia. Tra poco arriviamo, tranquilli, ha scritto sui social Stefano Valdegamberi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La nuova rilevazione di maggio 2026 sull'indice di gradimento dei presidenti di regione, realizzata dall'Hub 21 per Affari Italiani, evidenzia come Alberto Stefani, presidente della regione Veneto, sia al vertice della classifica con il 62,9% del gradimento. Segue il presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 62,1%. Terzo posto per Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, con il 62. Nella parte bassa della classifica il presidente della regione Sicilia Renato Schifani, che si attesta al 50,2%. Si sono concluse in settimana le assemblee sindacali nello stabilimento Acciaierie di Verona, durante le quali i lavoratori hanno votato e approvato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Il contratto avrà valenza triennale e contiene importanti contenuti sia in temi di investimenti organici, occupazione, inquadramento e formazione per la crescita professionale, salute e sicurezza, con particolare attenzione agli appalti e alla sostenibilità ambientale. Da oggi azienda ed RSU dovranno lavorare congiuntamente all'interno dello stabilimento per dare piena attuazione all'accordo sottoscritto, frutto di un percorso di confronto e relazioni industriali, ma anche di grande partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, dichiarano i segretari provinciali di FIM, FIOM e WILM di Verona. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità giallo, fase di attenzione per i temporali, su tutto il territorio regionale da oggi alle 14 di domani. Dal pomeriggio di oggi, a iniziare dalle zone montane e pedemontane, aumenterà l'instabilità con rovesci probabili da locali a sparsi, impossibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di domani. Saranno possibili fenomeni intensi con rovesci, forti raffiche e locali grandinate. Avanzano oltre 3.000 piantine di pomodoro dalle loro coltivazioni, anziché buttarle, le regalano al paese. È un dono fuori dall'ordinario, ma utilissimo, quello che l'azienda agricola De Togni ha fatto nei giorni scorsi al comune di Isola Rizza, dove l'impresa venne fondata un secolo fa. Non appena si è sparsa la notizia delle piantine gratuite, sono stati tanti i cittadini che si sono precipitati in municipio per accaparrarsi le piantine di pomodoro. Torna venerdì 5 giugno Science Night 2026, una serata dedicata a incontri divulgativi e attività di intrattenimento promossa dai rappresentanti degli studenti del Dipartimento di Informatica. Un momento simbolico di aggregazione tra comunità studentesca e comunità cittadina, arricchito da attività, musica e momenti di socialità, che animerà il parcheggio di Cavignal, strada Le Grazie, a partire dalle 18 fino a mezzanotte. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
4: Buon pomeriggio Francesca, rimane Alberto Girardino il nome forte per la panchina del Verona, tentativi dell'Hellas di prendere quello che sarebbe per Sean Sogliano tecnico ideale, compromesso perfetto fra la necessità di raccogliere risultati nel breve termine, vedi quelli raggiunti dalla mano di Girardino nelle ultime stagioni, così come quella freschezza, quella ventata di freschezza necessaria per l'Hellas, soprattutto in da questo campionato. Un campionato di vertice, un campionato che avrà ovviamente i suoi sacrifici necessari, da Belgali convocato con l'Algeria per i prossimi mondiali, fino a Suslov, fino alla scontata non conferma dei vari prestiti, da Nelson fino ad Al Musrati, da Valentini fino ad Orban, compreso Lovric, e passi ovvi considerati anche certi riscatti particolarmente onerosi che non sarebbero stati sostenibili per il Verona neanche fosse rimasto in Serie A. Ed è tutto per la Sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadeglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Viabilità.
3: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico, ancora code soprattutto sulla 4, in particolare lo svincolo di Peschiera in direzione Padova, proprio per traffico intenso. Da oggi fino a domenica 7 giugno gli autovelox si trovano in via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Gardesane, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Verona, 12 e 16 minuti, stiamo vivendo l'ultima ora prima di Chiari tira, poi continueremo insieme ancora un'oretta fino alle ore 15 in questo lunedì primo di giugno. Abbiamo iniziato alla grande il mese di giugno, tranne per il meteo, perché abbiamo parlato di questi temporali in arrivo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Voi cosa state facendo di bello? Siete riusciti a ritagliarvi una giornata di vacanza e quindi state godendo di un ponte? Siete in qualche location bella, ci ascoltate magari dalla sponda veronese del lago di Garda, dalle nostre montagne, perché no, dalla nostra costa? Se volete potete farcelo sapere, comunicarcelo via WhatsApp. Arriva James Blunt, ora Cheers, Dry Tonight.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy, ci trovi su vipsolar.it.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Fedez, italiana, un po' tutta da cantare questa canzone estiva targata 2018 ritrovata su Radio Verona, 1° giugno 2026, ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Siete a lavoro? Siete a casa? Quanto utilizzate l'intelligenza artificiale? Quanto si utilizza nel mondo? Beh, c'è un paese che utilizza l'intelligenza artificiale molto più degli altri e in molti paesi viene utilizzata da oltre il 30% della popolazione. Ne parliamo tra poco insieme qui su Radio Verona. Subito un'altra accoppiata super vincente, Blanco e Lisa, ricordi?

0: Blanco, Elisa, ricordi, dite la verità anche voi, utilizzate chat GPT e spesso e volentieri viene utilizzata per chiedere magari un confronto, un'opinione, magari per arredare, per cambiare l'aspetto alla propria casa. Poi si prova, è anche un po' per curiosità, è diventato anche un po' un gioco. In tantissimi invece lo utilizzano anche per lavoro. Voi ricorrete all'intelligenza artificiale nel vostro lavoro? Beh, in caso affermativo fate parte della percentuale di adulti, il 17,8%, che la utilizza regolarmente, e i numeri sono in aumento giorno dopo giorno. 26 paesi utilizzano l'intelligenza artificiale, con una percentuale di popolazione, pensate, che supera il 30%, soprattutto quelli che vivono nel nord del globo. Dove si usa molto meno invece è nel sud del mondo, dove il suo uso è fermo al 15,4%, un po' come se il mondo dell'intelligenza artificiale viaggiasse un po' a due velocità. I paesi dove si interagisce di più sono gli Emirati Arabi Uniti con il 70,1%, segue Singapore, poi ci sono la Corea del Sud, la Thailandia e il Giappone. Invece in Europa spiccano Norvegia, Irlanda, Francia, Spagna e Paesi Bassi, con un utilizzo superiore al 40%, e cresce anche nelle varie imprese, cresce la digitalizzazione delle imprese. Nella classifica mondiale gli Stati Uniti si collocano al 21° posto con oltre il 31% di utilizzo. Ma come viene utilizzata? Beh, negli Stati Uniti viene utilizzata per progettare chip, per finanziamenti. Aziende locali interagiscono con l'intelligenza artificiale nel lavoro proprio quotidiano, e negli Stati americani tra di loro si muovono a diverse velocità. Il 22,4% dei lavoratori di Washington utilizza l'intelligenza artificiale, contro ad esempio il 13,1% del South Dakota. La domanda sorge spontanea: in Italia come siamo messi? Beh, nella classifica mondiale ci collochiamo al 25° posto, dopo la Polonia e poco prima della Repubblica Ceca. L'Irlanda ha registrato un più 3,8%. Non abbiamo ancora tantissimo l'intelligenza artificiale, ma quasi un 20%, un 17,8% per la precisione, come dicevo in apertura, la utilizza sia nella vita privata che sul lavoro. Voi la utilizzate? Fatecelo sapere via WhatsApp. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Scuole chiuse, civili in fuga. L'Iran chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti e minaccia: non esiteremo ad aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Oggi Consiglio di sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale, così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il Gran Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Dopo giorni di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali, soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Previsto anche un calo termico. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

E tra poco con voi ci sarà Davide Chelotto, che già si aggira nei nostri studi con l'appuntamento sportivo, quello della metà giornata in contemporanea su Radio Verona, ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena. Che aria tira, in arrivo anche l'informazione. Noi ci risentiamo subito dopo per vivere ancora qualche ora insieme sulla prima unica radio di Verona. Continueremo fino alle 15. Denise First su Radio Verona.

0: Sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.

0: Verona Top News.
1: Il concerto di Claudio Baglioni, con cui il 2 luglio si sarebbe dovuto aprire il festival di Villafranca, non ci sarà. L'artista infatti ha una polmonite interstiziale acuta. La prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Rinviato al 4 luglio 2027 il suo spettacolo a Villafranca.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
1: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 sulla Bresciana. In uno scontro tra un autocarro e uno scooter è rimasto ferito il motociclista, trasferito all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Ignoti hanno compiuto nella notte un atto vandalico nei confronti della sede del partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, inaugurata a Verona pochi giorni fa. Giovanni Salvatori.
3: Verona, via del Minatore. Escrementi sul gradino di marmo, uova marce, verdura andata male, perfino un melone a terra. E sulla vetrina un adesivo per confezionare il quale è stato di certo dedicato del tempo, che riproduce alla perfezione il logo del partito del generale Futuro Nazionale, ma con la parola monnezza, giusto per fugare i dubbi dei pochi che non avessero capito, al posto di futuro. È stato scoperto questa mattina presto l'atto vandalico compiuto da ignoti nel corso della notte nei confronti della sede per il Triveneto del partito lanciato da Roberto Vannacci, inaugurata appunto a Verona solo pochi giorni fa alla presenza del generale ed eurodeputato. Un gesto commentato sui social da Stefano Valdegambri, consigliere regionale, luogotenente in regione del leader. Non ci facciamo intimidire, dice l'ex rappresentante di lista Zaia e UDC, che aggiunge faremo pulizia, e allude Valdegambri a telecamere che in zona potrebbero aver ripreso gli autori del gesto. Al momento nessuna rivendicazione è arrivata, anche se tra i sostenitori di Vannacci i sospetti sui social network vanno tutti nei confronti di oppositori politici. L'episodio viene legato alla crescita di Futuro Nazionale, stimato dagli ultimi sondaggi al 4,8% dei consensi nel paese, e che a Verona ha visto entrare numerosi esponenti provenienti da altre esperienze politiche. Tra i commenti politici, tra i primi ad arrivare quello di Luca Zaia, in passato non tenero con Vannacci, condanno con fermezza il gesto vandalico, dice l'ex governatore, la distanza anche profonda dalle idee di un movimento non può mai giustificare l'offesa o l'intimidazione, le idee si contrastano con altre idee.
1: Tra 5 giorni Verona tornerà in Mondovisione con l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, che vedrà sul palco decine di artisti e sarà trasmesso in diretta televisiva. Su Telearena il racconto e le immagini del tappeto rosso. Valentina Burati.
4: Non sarà solo uno spettacolo, ma una grande celebrazione corale dell'italianità. L'evento che il 5 giugno festeggerà in arena la cucina e il canto lirico, patrimonio UNESCO, e lancerà la candidatura della canzone napoletana, porterà nuovamente l'anfiteatro e Piazza Bra in Mondovisione. L'allestimento è già iniziato. Domani verrà chiusa ai pedoni la porzione di piazza tra i giardini e il vallo, che ospiterà la festa popolare per 1000 invitati, con i prodotti tipici di Campagna Amica e le scenografiche luminarie e pugliesi. Lo show, condotto da Milly Carlucci, prevede 22 pezzi musicali, fra celebri arie d'opera e classici della canzone napoletana, eseguiti dall'orchestra di Fondazione Arena, con le scene, i costumi, le comparse dell'arena. Sul palco Vittorio Grigolo, Placido Domingo, Yusif Eivazov e poi Sal Da Vinci, Massimo Ranieri, Serena Rossi, Gigi D'Alessio e Patti Smith. La cucina italiana sarà rappresentata dagli chef Carlo Cracco, Massimo Bottura e Giancarlo Perbellini, mentre Paolo Belli animerà i collegamenti con Piazza Bra, dove ci saranno altre esibizioni. Anche la tavola diventerà arte attraverso azioni sceniche spettacolari che mostreranno tutte le fasi di preparazione della festa sotto le stelle. Al culmine della diretta televisiva i 10.000 spettatori dell'arena saranno coinvolti sulle note di Traviata nel più grande brindisi in Mondovisione, realizzato in collaborazione con Verona Fiere e il consorzio del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.
1: Domenica e lunedì prossimi San Bonifacio sceglierà il proprio sindaco durante il turno di ballottaggio. Nessuno dei due candidati ha sottoscritto apparentamenti ufficiali. Lucio Salgaro.
5: Il termine per presentare apparentamenti ufficiali è scaduto ieri e, come era prevedibile, nonostante la frammentazione dovuta a 16 liste, i due candidati sindaco arrivati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, concluderanno la corsa con le stesse forze che li hanno sostenuti fin qui. Due anni fa Fulvio Soave conquistò la fascia di primo cittadino anche grazie all'apparentamento con la lista di Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva sostenuto Nicola Gambin di Forza Italia. E, ironia della sorte, a sottoscrivere il documento ufficiale fu proprio l'attuale candidato Leonardo Frigo. Oggi i candidati arrivati al ballottaggio preferiscono conservare le proprie truppe e scegliere la governabilità. Questo non esclude che possano esserci affinità con le liste rimaste escluse dal ballottaggio e il dialogo sarebbe già in corso. Ma questo non è tutto. La crisi amministrativa e il voto anticipato hanno lasciato sul campo avversioni personali che porteranno a sostenere il candidato del fronte opposto. Nemici in casa li possono contare sia Provoli sia Frigo. Come accade poi in ogni turno di ballottaggio, i giochi saranno fatti dagli elettori, che si troveranno a dover scegliere tra due volti, due profili, e solo uno sarà risultato più convincente.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
1: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico, ancora code soprattutto sulla 4, in particolare lo svincolo di Peschiera in direzione Padova, proprio per traffico intenso. Da oggi fino a domenica 7 giugno gli autovelox si trovano in via Fabbricato Scolastico, via Bresciani, via Gardesane, strada Bresciana, via Colonnello Fincato e via D'Alegnago. Fate buon viaggio.
9: Sono le 13 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.

0: che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Eccoci, buongiorno, buon lunedì a tutti da Davide Cailotto, ben ritrovati con Che Aria Tira, che vi farà compagnia ancora circa 10-12 giorni e quindi insieme in diretta su Radio Verona, in diretta anche su Telearena, per parlare chiaramente di Verona e di quello che accadrà nel futuro immediato del Verona. Avete sentito probabilmente nei nostri notiziari, insomma, è arrivato il no di Sogliano a Lecce, era un no abbastanza prevedibile, occhio, è comunque una piazza di Serie A, quindi Lecce tutto sommato può offrire una categoria superiore, prendere in mano l'eredità di Corvino evidentemente non è la priorità di Sogliano, che è sempre più il prossimo DS del Verona, anche se il contratto ce l'ha fino al 2027, come ormai sanno anche i muri. Attendiamo semplicemente l'ufficializzazione del rinnovo e del prolungamento fino al 2029, poi Sogliano, diciamocela tutta, qui a Verona ha un margine operativo veramente molto ampio, nei limiti imposti chiaramente dalla proprietà, ma molto molto ampio, cosa che forse altrove non si riesce a replicare. Avete letto forse anche sul giornale di oggi che ci sono le ultime cose da limare che riguardano proprio questa libertà operativa di Sogliano, però insomma questo è Sogliano nuovo DS. Per quanto riguarda l'allenatore, ancora non abbiamo il nome del prossimo tecnico del Verona. Le cose che sappiamo ve le abbiamo raccontate a proposito di Gilardino, a proposito di D'Aversa che vuole rimanere in Serie A, ma del resto è naturale, sono 8 anni che non allena in Serie B. Ci sono anche altri nomi, alcuni li sa solo Sogliano e quindi non rimane che attendere quel che sarà. Complimenti a Belgali che è riuscito a spuntare una convocazione per i mondiali, era abbastanza scontato, però finché non sono arrivate le nomine del CT Petkovic, che forse qualcuno si ricorderà, allenato anche la Lazio, insomma era in dubbio, e quindi saranno due giocatori del Verona ai mondiali con Belgali e con Livramento. Detto questo, vi ricordo i numeri per interagire con noi: 335 6011 610 per scriverci con WhatsApp, 045 96 00 103 per chiamarci in diretta, Ponte per chi non lavora, voglia di leggerezza, magari qualcuno è al mare, non lo so, al lago, in montagna, dove volete voi. Allora, anziché tediarvi con i soliti discorsi noiosi su chi sarà il DS, chi allenerà il Verona, che giocatori restano, quali se ne vanno, il mercato, bla bla bla bla bla, vi faccio ascoltare un paio di interviste, ma interviste non mediate da gli uffici stampa o da chi è lì a cronometrare quanto dura un'intervista o a chi è lì a dire alzate la mano, una sola domanda, no, interviste come si facevano una volta, interviste come le considera chi non fa questo lavoro e buon per lui non sa come funzionano realmente le cose. L'occasione è stata la partita, anzi le partite di ieri che si sono giocate all'Olivieri in occasione dell'ormai direi tradizionale incontro per sensibilizzare a proposito della donazione del midollo osseo in memoria di Dimitris Moras, che è stato fratello di Vangelis, difensore del Verona che è scomparso a causa della leucemia nel 2015 se non vado errato. Insomma, tantissimi ex, ma veramente tantissimi. Vi proponiamo un paio di interviste, una al tecnico che ha segnato un'era qua a Verona, ha aperto e chiuso un ciclo molto bello, anche molto avvincente, chiaramente Andrea Mandorlini, e poi vi faccio ascoltare due giocatori che a loro modo sono entrati nel cuore dei tifosi e ci sono rimasti. Uno è stato anche capitano del Verona, cioè Mimmo Meietta, e Nicola Ferrari. Partiamo da Andrea Mandorlini, che passano gli anni ma quando parla è sempre un piacere ascoltarlo, anche perché è reduce da un'esperienza a Ravenna che l'ha portato a tornare a giocare a Salerno, e sapete bene cosa significhi. Allora partiamo con Andrea Mandorlini al microfono di Gianluca Tavellini.
2: Qualcuno ti voleva al Verona a gennaio, invece poi sei finito a Ravenna anche per una faccenda di cuore. Parliamo prima del Ravenna, perché è un'esperienza che hai finito pochi giorni fa.
3: Ah sì, volevo rientrare, ero stato all'estero anche abbastanza, anche lì secondi da fare le finali di Coppa di Romania, tutti i play-off e le cose sono andate come sono andate. Sono rientrato a casa, mio figlio Davide è il direttore, Matteo forse l'ultimo anno, abbiamo fatto credo una buonissima stagione, ci è mancata io credo la scintilla in me contro avversari in cui potevamo sicuramente fare meglio, però così non è stato. Adesso vedremo, programmeremo e proveremo a salire il prossimo anno.
2: Sei tornato da solo nel terreno caldo della Ricchi?
3: Ma da solo non vado mai in quei campi, so che c'erano tanti amici con me, e quindi non mi sono mai sentito solo, anche se erano 25.000 che urlavano e offendevano il mio nome, però va bene così. Ho visto che sono stati promossi, non ce l'hanno fatta neanche stavolta, e niente, sarà per un altro incontro.
2: Senti, ma Sean Sogliano l'hai sentito? Che cosa ti ha raccontato di questa annata molto brutta per il Verona?
3: No, non ho sentito Sean, però al di là delle, insomma, ci possono stare stagioni negative, insomma, fa parte un po' della storia anche di questa società. È chiaro che ripartirà, Sean è un punto fermo, ripartirà, farà squadra, e credo che sarà una squadra sicuramente protagonista nel prossimo campionato di Serie B, sono pronto a scommettere.
2: Ecco, che consiglio ti sentiresti di dare, visto che è stata una retrocessione brutta, nel senso che praticamente a gennaio?
3: Lontano è sempre difficile giudicare, non l'ho mai fatto neanche quando ero, insomma, a certi livelli, quindi non mi va, e soprattutto verso Verona. Io credo che Sean sia un punto di partenza e da lì dovrà ripartire. Questa società, questa squadra sarà da rifondare, però ripeto, ha già dimostrato tante volte di fare non bene, benissimo, quindi io credo che abbia il massimo fiducia di tutti, di tutto l'ambiente, e tutto l'ambiente compattato deve credere in quello che sarà il progetto.
2: Beh, insomma, hai rivisto i tuoi ragazzi, è stata una cosa meravigliosa.
3: Ma Nicola, tanti ragazzi, Juanito, per me, insomma, è ritornare, penso che abbiamo fatto un periodo d'oro, Maietta, Abate, insomma, tanti ragazzi che abbiamo vinto contro avversari abbastanza indigesti, abbiamo fatto campionati da grandi protagonisti anche in Serie A, quindi Verona è un ricordo veramente troppo bello, troppo importante per soltanto non pensarci, quindi sono contento di essere qua, poi insomma tanti amici e tu sei uno di questi, quindi saluto tutti e Verona sempre nel cuore.
2: Andrea, dove va il calcio italiano?
3: Ma non so, non vedo una gran piega, adesso vi sono stato a vedere anche i giovani, insomma, che fino alle primavera che ho visto l'altro giorno, insomma, di questi 22, almeno 10-12 erano ragazzi stranieri, insomma, non lo so dove va, però sicuramente deve cambiare rotta, perché credo che il nostro calcio meriti sicuramente di meglio.
2: Ha vinto il Paris Saint-Germain, è giusto così?
3: Ma non è stata una gran bella partita, però forse a livello di potenziale tecnico forse era la squadra migliore, anche se credo che l'Arsenal abbia avuto le proprie possibilità, le proprie chance, però due squadre che poteva essere un calcio diverso, però a certi livelli a volte il risultato è troppo importante, anche ottenerlo per rigori conta, ovviamente conta vincere, e il PSG ha vinto.
2: Andrea, l'anno prossimo su quale panchina?
3: Ma io ho fatto un'altra anno a Ravenna, adesso valuteremo se abbiamo voglia di ripartire. Quest'anno sei stati la miglior terza su 60 squadre, io credo che quest'anno, il prossimo anno, dobbiamo lottare per vincere. Non so se sarà quello il programma, però questo è il mio obiettivo, l'obiettivo della mia famiglia. Quindi, come vi ho detto prima, sia Davide, non so che ruolo avrà Matteo, però questo è l'obiettivo. Poi se le cose cambieranno vedremo, però sicuramente questo deve essere l'obiettivo mio e della società.
1: Bocca al lupo allora Andrea Mandorlini, voce inconfondibile per chi ci ascolta via radio, qualche capello grigio in più per chi ci vede alla televisione, ma è sempre rimasto uguale il buon Andrea Mandorlini. Ci fermiamo pochi istanti in pausa, poi seconda parte di Chiari a Tira con i vostri messaggi, le vostre telefonate, ma anche con Mimmo Maietta e Nicola Ferrari.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Seconda parte di Chiari e Tira, dopo aver ascoltato Mandorlini in questa bella intervista, dai, ha fatto piacere riascoltarlo. Leggiamo anche il messaggio di Nicola, che gli scrive: viviamo di ricordi con allenatori che hanno fatto il bene dell'Hellas, ma serve una nuova pagina con giocatori giovani e motivati, con alcuni veterani all'interno, in primis un allenatore che sappia già cosa deve fare. Sempre Hellas nel cuore da più di 45 anni, questo il suo messaggio. È chiaro che sarebbe la situazione ideale avere, sai, quel mix perfetto tra giovani di valore che poi si fanno notare, tra qualche esperto che sia ancora in forza e soprattutto abbia a cuore questa maglia, un allenatore, passatemi il termine, vero, nel senso che sappia effettivamente, come dice Nicola, cosa fare, dove andare a parare. Ma non lo so se sarà l'anno prossimo così, oppure se dovremo attendere ancora di più. Io mi auguro fortemente che possa essere così. Bisogna vedere quali saranno i piani, non tanto di presidio, perché quelli li abbiamo capito, ma ecco, quello che riuscirà a fare eventualmente Sogliano all'interno dei piani di presidio. Avremo modo di parlarne. Chi ha dato veramente l'anima per la maglia del Verona è stato un certo Mimmo Maietta, che se non avesse 4-5 kg in più sarebbe identico, e qualche pelo grigio in più sulla barba sarebbe identico. Nicola Ferrari, vi giuro che se non avesse qualche ruga sarebbe inconfondibile rispetto a tanti anni fa. Ve li faccio ascoltare, molto simpatici. Occhio alla candidatura finale di Nicola Ferrari, lanciato da Mimmo Maietta.
3: Ha ancora paura dell'aereo, ti rendi conto?
4: Sono guarito.
3: Sei guarito. A proposito dell'aereo, che cosa vi ricordate di quella notte magica di ritorno dalla campagna? La folla veronese che invade l'aeroporto a rischio anche della vita, ti ricordi? Eravamo tutti su quell'aereo.
4: Io certo, che avevo promesso al mister che dicevamo tornavo in aereo, quindi mi sono un po'. Qualche birra?
3: No, che serata è stata quella?
5: Ricordi che secondo me, ecco, passano gli anni, ma giustamente non dimentichi anche perché fanno parte di ognuno di noi, di chi l'ha vissuto. Te li porti dentro, ma penso che se li porta anche dentro la gente per quello che abbiamo fatto, soprattutto quell'anno. Poi si sa quello che abbiamo fatto negli anni successivi. Sono tante piccole cose che non dimentico mai.
3: Senti Nico, mettiamolo giù così, Massa ha fatto casini anche a Monza Catanzaro, no? Lo sai, non so se hai visto.
4: Ho pensato, ti giuro. Non smette. No, scherzo, guarda. Quella è stata un'altra parentesi degli anni qua a Verona. Quell'anno eravamo veramente lanciati, un anno forse uno dei più belli come gioco espresso, anche come gruppo. Però insomma si è servito per l'anno
3: qua.
4: Servito per l'anno dopo, perché comunque abbiamo fatto esperienze e tesoro di quell'anno in cui abbiamo perso.
3: Verona torna in Serie A, deve tornare in Serie A.
4: Io lo auguro sempre. Ci siamo Verona, quindi riconosciamo tanto questa gente che ci vuole bene. Torni qua e non fanno altro che dire, insomma, che sono gli anni migliori, che sono stati bellissimi anni, e noi che ne abbiamo fatto parte siamo molto fieri di questo, e quindi solo per questo io ti farò sempre Verona. Poi è normale che la maglia la senti sempre un po' dentro quando vinci tanto e hai tanta appartenenza.
3: Capitano Maietta?
5: Ha detto tutto Ferro, anche perché è doveroso, no? Deve ritornare su. Si gioca, insomma, sono piazze, quelle piazze così forti, così importanti, che devono giocare subito per andare subito in Serie A. Quindi noi tifiamo Hellas, quindi chi meglio di noi è più felice vedere, ecco, i colori giallo-blu sempre più alto.
3: Avete un'idea per un allenatore? Qui siamo senza allenatore, no? Tra l'altro
5: io ce l'ho, dimmi. Poi, già si mette a ridere, mi sa Ferro. Però Ferro è un allenatore, io l'ho seguito, lui non sa, ma però ecco, Ferro è un gran bel profilo, poi è giovane, è appassionato per la maglia, si sa che sempre, però
4: sogno, come sogno ci può stare,
5: ecco,
4: ancora tanto da fare, ma ti ringrazio comunque.
5: Ma scusa, non per qualcosa, io sai che non ne faccio
4: sbagli. No, non è vero, infatti non me l'aspettavo.
5: Ecco, non ne faccio, però che vedi in giro...
3: E che allenatore sei, Ferro?
4: Ma sono un allenatore come lo ero da giocatore, credo, quindi sono un allenatore a cui piace lavorare, piace dedicare tanto tempo a quello che vuol vedere in campo, quindi dedico molto tempo, come penso chiunque vuol fare allenatore, alla propria squadra. Maniacale in tante cose, mi piace essere, insomma...
5: Lo era da giocatore, maniacale, più ora, mamma mia!
3: Poveri ragazzi!
2: E insomma, Nicola Ferrari, la candidatura su, devo dire, volata di Mimmo Maglietta, che si vede che è DS, quindi insomma sa come parlare, la messa lì, poi vedremo se arriverà o meno sulla panchina del Verona. Insomma, sarebbe carino vedere anche qualche ex che ha a cuore effettivamente il Verona. L'errore più grave per il Verona, scrive Luciano, è quello di non aver tenuto Lazovic e Faraoni, a proposito di bandiere, non so se possiamo definire le bandiere, ma comunque di senatori. Non lo so, a livello tecnico secondo me Faraoni avrebbe fatto tanto comodo, soprattutto all'inizio del campionato, quando si era costretti a far giocare Fallu, che povero Cristo arrivava dalla Serie D, quindi non è colpa sua. Quando Belgali doveva ingranare, non sarebbe stato poi una brutta idea fargli un altro anno di contratto con un ingaggio più basso, lui probabilmente avrebbe accettato. Lazovic voleva proprio giocare Lazovic, da quella parte Frese e Bradaric hanno fatto una scelta a livello anagrafico e quindi è andata così. Capoverde batte 3-0 la Serbia, bravo Fabietto che l'ha vista. Certo che il calcio italiano è veramente messo male, però occhio, perché Livramento ha giocato mi pare l'ultimo quarto d'ora, quindi non è che abbia recitato un ruolo da protagonista, anche se è lui che ha portato Capoverde ai mondiali. Ultimi messaggi prima di salutarci, siamo già fuori tempo massimo, quello di Domenico: ci credo che Sogliano rimanga qua, si comporta come un dio per terra, non accetta critiche pur essendo il maggiore responsabile della debacle dell'Hellas. Verona e i suoi tifosi, scrive invece Nicola, sono un patrimonio per la città, ricordatelo, se avessi la possibilità il Verona sarebbe in primis la priorità. Pavel, c'è mancato un mondo, scrive Stefano, ma io in Edmundson rivedo molto Davidovic, e poi non lo so se resterà oppure no. Ci fermiamo, domani è festa, da mercoledì torniamo a parlare delle nostre miserie. Intanto è stato carino riascoltare Mandorlini, Ferrari e anche Mimmo Maglietta. Grazie per essere stati con noi e intanto buona giornata a tutti e da Vede Chelotto.

0: che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Io lo so.

0: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
1: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006,00233.
10: Radio Verona Notizie.
11: Buon pomeriggio dalla redazione. Escalation in Libano. Il premier israeliano Netanyahu ordina l'attacco a Beirut. Nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. L'Iran fa sapere non esiteremo ad aiutare a reagire all'aggressione. Versioni contrastanti sui media israeliani sull'ok degli Stati Uniti ai nuovi attacchi delle forze armate israeliane. Oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Azioni illegali da pirateria internazionale. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, reagisce all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha intercettato ieri un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Domani, 2 giugno, si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia in cui ricorda che dopo il ventennio fascista il voto italiano segna una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, storico esponente del movimento ambientalista e fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Cinema, il fenomeno Backrooms, il thriller del ventenne Kane Parsons, oltre ad andare subito in testa al box office americano, si piazza al debutto anche sulla vetta degli incassi in Italia nel weekend. Si conferma al secondo posto il biopic su Michael Jackson. Fra le new entry anche Kill Bill, The World Bloody Affair, versione senza tagli del film. È tutto, a più tardi.
10: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Mazzotti su Radio Verona, 13:43 minuti dopo l'appuntamento con Chiaria Tira, dopo l'informazione nazionale e internazionale, i nostri top record e il nostro salto negli anni 90. Si torna insieme quest'oggi fino alle 15. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Siete con Nadia, 335 60 11 610 se volete interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello in questo ponte. Arriva Elettra Lamborghini. Tutta

0: Sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Cardi B, Finesse nel nostro lunedì che stiamo vivendo insieme, ancora un'oretta a suon di notizie, di bella musica della prima unica radio di Verona, ma subito ci informiamo su cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il concerto di Claudio Baglioni, con cui il 2 luglio si sarebbe dovuto aprire il festival di Villafranca, non ci sarà. L'artista infatti ha una polmonite interstiziale acuta. La prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Rinviato al 4 luglio 2027 il suo spettacolo a Villafranca.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La nuova rilevazione di maggio 2026 sull'indice di gradimento dei presidenti di regione realizzata dall'Hub 21 per Affari Italiani evidenzia come Alberto Stefani, presidente della regione Veneto, sia al vertice della classifica con il 62,9% del gradimento. Segue il presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 62,1%. Terzo posto per Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 62. Nella parte bassa della classifica il presidente della regione Sicilia Renato Schifani che si attesta al 50,2%. Si sono concluse in settimana le assemblee sindacali nello stabilimento Acciaierie di Verona, durante le quali i lavoratori hanno votato e approvato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Il contratto avrà valenza triennale e contiene importanti contenuti sia in temi di investimenti organici, occupazione, inquadramento e formazione per la crescita professionale, salute e sicurezza, con particolare attenzione agli appalti e alla sostenibilità ambientale. Da oggi azienda RSU dovranno lavorare congiuntamente all'interno dello stabilimento per dare piena attuazione all'accordo sottoscritto, frutto di un percorso di confronto e relazioni industriali, ma anche di grande partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, dichiarano i segretari provinciali di FIM, FIOM e WILM di Verona. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità giallo, fase di attenzione per i temporali, su tutto il territorio regionale da oggi alle 14 di domani. Dal pomeriggio di oggi, a iniziare dalle zone montane e pedemontane, aumenterà l'instabilità con rovesci probabili da locali a sparsi, impossibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di domani. Saranno possibili fenomeni intensi con rovesci, forti raffiche e locali grandinate. Avanzano oltre 3.000 piantine di pomodoro dalle loro coltivazioni, anziché buttarle, le regalano al paese. È un dono fuori dall'ordinario, ma utilissimo, quello che l'azienda agricola De Togni ha fatto nei giorni scorsi al comune di Isola Rizza, dove l'impresa venne fondata un secolo fa. Non appena si è sparsa la notizia delle piantine gratuite, sono stati tanti i cittadini che si sono precipitati in municipio per accaparrarsi le piantine di pomodoro. Torna venerdì 5 giugno Science Night 2026, una serata dedicata a incontri divulgativi e attività di intrattenimento promossa dai rappresentanti degli studenti del Dipartimento di Informatica. Un momento simbolico di aggregazione tra comunità studentesca e comunità cittadina, arricchito da attività, musica e momenti di socialità, che animerà il parcheggio di Cavignal, strada Le Grazie, a partire dalle 18 fino a mezzanotte. Ed è tutto, a più tardi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona, flashback.

0: Shahira su Radio Verona, 14:19 minuti.
1: Gira voce.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Giovani Summer Funk, grande successo per quest'estate 2026, alle 14:28 minuti su Radio Verona. Vivere in montagna in sicurezza, al via anche quest'anno, per ciò che concerne il nostro territorio, il territorio scaligero, gli incontri dell'ULS 9, un piccolo infortunio, il morso di una zecca, la fauna selvatica, i sentieri che a volte possono essere difficili, impervi, per i quali magari non si è attrezzati. Con l'arrivo della bella stagione e delle giornate di sole che torneranno, il Monte Balder e le Signa si confermano tra le mete più amate per le tradizionali gite fuori porta, soprattutto nel weekend. Per prevenire delle esperienze negative e far sì che turisti appassionati possano frequentare la montagna in sicurezza, l'ULS 9 Scaligero organizza una serie di incontri pubblici in cui verranno forniti tante informazioni e consigli pratici per vivere il territorio. Primo appuntamento, già per questo giovedì, il 4 giugno alle 20:30. Ci sarà l'opportunità di scoprire tantissime cose all'auditorium di Tregnago. Altri tre verranno effettuati a breve a Bardolino Malcesine, ma anche al rifugio di Bocca di Selva a Bosco Chiesanova. Praticamente attività che viene proposta dalle persone esperte e che farà tantissima prevenzione, perché la montagna è bella ma bisogna conoscerla davvero. Naked ora su Radio Verona, Looking for Something.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia, dove ricorda che il voto italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, eguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo. Il nuoto Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, mentre Domenico Acerezza completa il podio tutto targato Fiamme Oro. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compile

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 15:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Lista numero 1 Giampaolo Provoli, lista numero 2 Leonardo Frigo. Domenica 7, lunedì 8 giugno a San Bonifacio, sulle schede elettorali i nominativi dei candidati sindaco al ballottaggio appariranno così. Ieri alla scadenza dei termini per eventuali apparentamenti, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Sia Provoli, candidato del centro, che parte dal 23,19 del primo turno, che Frigo, espressione del centrodestra col 20,81 dei consensi, si presenteranno con lo stesso assetto del primo turno.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca, con un incidente stradale avvenuto intorno alle 10:30 sulla Bresciana. In uno scontro tra un autocarro e uno scooter è rimasto ferito il motociclista, trasferito all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Ignoti hanno compiuto nella notte un atto vandalico nei confronti della sede del partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, inaugurata a Verona pochi giorni fa. Giovanni Salvatori.
4: Verona, via del Minatore. Escrementi sul gradino di marmo, uova marce, verdura andata male, perfino un melone a terra. E sulla vetrina un adesivo per confezionare il quale è stato di certo dedicato del tempo, che riproduce alla perfezione il logo del partito del generale Futuro Nazionale, ma con la parola monnezza, giusto per fugare i dubbi dei pochi che non avessero capito, al posto di futuro. È stato scoperto questa mattina presto l'atto vandalico compiuto da ignoti nel corso della notte nei confronti della sede per il Triveneto del partito lanciato da Roberto Vannacci, inaugurata appunto a Verona solo pochi giorni fa alla presenza del generale ed eurodeputato. Un gesto commentato sui social da Stefano Valdegambri, consigliere regionale, luogotenente in regione del leader. Non ci facciamo intimidire, dice l'ex rappresentante di lista Zaia e UDC, che aggiunge faremo pulizia, e allude Valdegambri a telecamere che in zona potrebbero aver ripreso gli autori del gesto. Al momento nessuna rivendicazione è arrivata, anche se tra i sostenitori di Vannacci i sospetti sui social network vanno tutti nei confronti di oppositori politici. L'episodio viene legato alla crescita di Futuro Nazionale, stimato dagli ultimi sondaggi al 4,8% dei consensi nel paese, e che a Verona ha visto entrare numerosi esponenti provenienti da altre esperienze politiche. Tra i commenti politici, tra i primi ad arrivare quello di Luca Zaia, in passato non tenero con Vannacci. Condanno con fermezza il gesto vandalico, dice l'ex governatore. La distanza, anche profonda, dalle idee di un movimento non può mai giustificare l'offesa o l'intimidazione. Le idee si contrastano con altre idee.
3: Tra 5 giorni Verona tornerà in Mondovisione con l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, che vedrà sul palco decine di artisti e sarà trasmesso in diretta televisiva. Su Telearena il racconto e le immagini del tappeto rosso. Valentina Burati.
5: Non sarà solo uno spettacolo, ma una grande celebrazione corale dell'italianità. L'evento, che il 5 giugno festeggerà in arena la cucina e il canto lirico, patrimonio UNESCO, e lancerà la candidatura della canzone napoletana, porterà nuovamente l'anfiteatro e Piazza Bra in Mondovisione. L'allestimento è già iniziato. Domani verrà chiusa ai pedoni la porzione di piazza tra i giardini e il vallo, che ospiterà la festa popolare per 1000 invitati, con i prodotti tipici di Campagna Amica e le scenografiche luminarie canari e pugliesi. Lo show, condotto da Milly Carlucci, prevede 22 pezzi musicali, fra celebri arie d'opera e classici della canzone napoletana, eseguiti dall'orchestra di Fondazione Arena, con le scene, i costumi, le comparse dell'arena. Sul palco Vittorio Grigolo, Placido Domingo, Yusif Eivazov e poi Sal Da Vinci, Massimo Ranieri, Serena Rossi, Gigi D'Alessio e Patti Smith. La cucina italiana sarà rappresentata dagli chef Carlo Cracco, Massimo Bottura e Giancarlo Perbellini, mentre Paolo Belli animerà i collegamenti con Piazza Bra, dove ci saranno altre esibizioni. Anche la tavola diventerà arte attraverso azioni sceniche spettacolari che mostreranno tutte le fasi di preparazione della festa sotto le stelle. Al culmine della diretta televisiva, i 10.000 spettatori dell'arena saranno coinvolti sulle note di Traviata nel più grande brindisi Mondovisione, realizzato in collaborazione con Verona Fiere e il Consorzio del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.
3: Domenica e lunedì prossimi San Bonifacio sceglierà il proprio sindaco durante il turno di ballottaggio. Nessuno dei due candidati ha sottoscritto apparentamenti ufficiali. Lucio Salgaro.
6: Il termine per presentare apparentamenti ufficiali è scaduto ieri e, come era prevedibile, nonostante la frammentazione dovuta a 16 liste, i due candidati sindaco arrivati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, concluderanno la corsa con le stesse forze che li hanno sostenuti fin qui. Due anni fa Fulvio Soave conquistò la fascia di primo cittadino anche grazie all'apparentamento con la lista di Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva sostenuto Nicola Gambin di Forza Italia. E, ironia della sorte, a sottoscrivere il documento ufficiale fu proprio l'attuale candidato Leonardo Frigo. Oggi i candidati arrivati al ballottaggio preferiscono conservare le proprie truppe e scegliere la governabilità. Questo non esclude che possano esserci affinità con le liste rimaste escluse dal ballottaggio e il dialogo sarebbe già in corso. Ma questo non è tutto. La crisi amministrativa e il voto anticipato hanno lasciato sul campo avversioni personali che porteranno a sostenere il candidato del fronte opposto. Nemici in casa li possono contare sia Provoli sia Frigo. Come accade poi in ogni turno di ballottaggio, i giochi saranno fatti dagli elettori, che si troveranno a dover scegliere tra due volti, due profili, e solo uno sarà risultato più convincente.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo variabile con possibili temporali. Domani, martedì 2 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperatura massima domani 29 gradi, minima 20.
1: Radio Verona Flashback.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Benjamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe anche il via libera degli Stati Uniti. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico dalla Lega per le dichiarazioni shock su Elish Line a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche dal ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò. Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dell'autunno. Il superchip di Nvidia apre una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il tennis con il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwider 3-7-1 in 3 ore e 19 minuti. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Oji Aliassim o Talibo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
0: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.

0: Sono le 16:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Oltre 36 milioni dallo Stato tramite la Regione per gestire il trasporto pubblico locale in provincia di Verona. Ma vista la continua sete di risorse per un comparto strategico, è possibile che la Regione metta fondi anche propri, dice l'assessora regionale Ruzza, anche in ragione dell'aumento dei costi del carburante. Aumento, dice Bettarello di ATV, del 15-16% in più l'anno legato al blocco di Hormuz.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. La nuova rilevazione di maggio 2026 sull'indice di gradimento dei presidenti di regione, realizzata dall'Hub 21 per Affari Italiani, evidenzia come Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, sia al vertice della classifica con il 62,9% del gradimento. Segue il presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 62,1%. Terzo posto per Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, con il 62. Nella parte bassa della classifica il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, che si attesta al 50,2%. Si sono concluse in settimana le assemblee sindacali nello stabilimento Acciaierie di Verona, durante le quali i lavoratori hanno votato e approvato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Il contratto avrà valenza triennale e contiene importanti contenuti sia in temi di investimenti organici, occupazione, inquadramento e formazione per la crescita professionale, salute e sicurezza, con particolare attenzione agli appalti e alla sostenibilità ambientale. Da oggi azienda ed RSU dovranno lavorare congiuntamente all'interno dello stabilimento per dare piena attuazione all'accordo sottoscritto, frutto di un percorso di confronto e relazioni industriali, ma anche di grande partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, dichiarano i segretari provinciali di FIM, FIOM e WILM di Verona. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità giallo, fase di attenzione per i temporali, su tutto il territorio regionale da oggi alle 14 di domani. Dal pomeriggio di oggi, a iniziare dalle zone montane e pedemontane, aumenterà l'instabilità con rovesci probabili da locali a sparsi, impossibile successiva estensione a parte della pianura fino al mattino di domani. Saranno possibili fenomeni intensi con rovesci, forti raffiche e locali grandinate. Avanzano oltre 3.000 piantine di pomodoro dalle loro coltivazioni, anziché buttarle, le regalano al paese. È un dono fuori dall'ordinario, ma utilissimo, quello che l'azienda agricola De Togni ha fatto nei giorni scorsi al comune di Isola Rizza, dove l'impresa venne fondata un secolo fa. Non appena si è sparsa la notizia delle piantine gratuite, sono stati tanti i cittadini che si sono precipitati in municipio per accaparrarsi le piantine di pomodoro. Torna venerdì 5 giugno Science Night 2026, una serata dedicata a incontri divulgativi e attività di intrattenimento promossa dai rappresentanti degli studenti del Dipartimento di Informatica. Un momento simbolico di aggregazione tra comunità studentesca e comunità cittadina, arricchito da attività, musica e momenti di socialità, che animerà il parcheggio di Cavignal, strada Le Grazie, a partire dalle 18 fino a mezzanotte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo variabile con possibili temporali. Domani, martedì 2 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperatura massima domani 29 gradi, minima 20.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
8: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Le forze armate iraniane e tutti i rami del fronte della resistenza sono determinate a reagire ai crimini sionisti, si legge nella nota. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Virus Ebola, risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. La Ondius, la nave da crociera battente bandiera olandese al centro dell'epidemia di antivirus dello scorso mese, ha ricevuto l'autorizzazione a riprendere la navigazione dopo essere stata pulita e disinfettata a Rotterdam. Lo riporta Dutch News. Comincia bene la giornata azzurra a Roland Garros. Flavio Cobolli approda ai quarti di finale battendo in 4 set, in 3 ore e 19 minuti, il giovane americano Svajda, punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ora Cobolli affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il cileno Tabilo e il canadese Ogier Aliassim. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni.

fibrosi cistica, aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il concerto di Claudio Baglioni, con cui il 2 luglio si sarebbe dovuto aprire il festival di Villafranca, non ci sarà. L'artista infatti ha una polmonite interstiziale acuta. La prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Rinviato al 4 luglio 2027 il suo spettacolo a Villafranca.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì primo.

0: 21 giugno, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con un incidente stradale avvenuto intorno alle 10.30 sulla Bresciana. In uno scontro tra un autocarro e uno scooter è rimasto ferito il motociclista, trasferito all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Ignoti hanno compiuto nella notte un atto vandalico nei confronti della sede del partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, inaugurata a Verona pochi giorni fa. Giovanni Salvatori.
1: Verona, via del Minatore. Escrementi sul gradino di marmo, uova marce, verdura andata male, perfino un melone a terra. E sulla vetrina un adesivo per confezionare il quale è stato di certo dedicato del tempo, che riproduce alla perfezione il logo del partito del generale Futuro Nazionale, ma con la parola monnezza, giusto per fugare i dubbi dei pochi che non avessero capito, al posto di futuro. È stato scoperto questa mattina presto l'atto vandalico compiuto da ignoti nel corso della notte nei confronti della sede per il Triveneto del partito lanciato da Roberto Vannacci, inaugurata appunto a Verona solo pochi giorni fa alla presenza del generale ed eurodeputato. Un gesto commentato sui social da Stefano Valdegambri, consigliere regionale, luogotenente in regione del leader. Non ci facciamo intimidire, dice l'ex rappresentante di lista Zaia e UDC, che aggiunge faremo pulizia, e allude Valdegambri a telecamere che in zona potrebbero aver ripreso gli autori del gesto. Al momento nessuna rivendicazione è arrivata, anche se tra i sostenitori di Vannacci i sospetti sui social network vanno tutti nei confronti di oppositori politici. L'episodio viene legato alla crescita di Futuro Nazionale, stimato dagli ultimi sondaggi al 4,8% dei consensi nel paese, e che a Verona ha visto entrare numerosi esponenti provenienti da altre esperienze politiche. Tra i commenti politici, tra i primi ad arrivare quello di Luca Zaia, in passato non tenero con Vannacci: condanno con fermezza il gesto vandalico, dice l'ex governatore, la distanza anche profonda dalle idee di un movimento non può mai giustificare l'offesa o l'intimidazione, le idee si contrastano con altre idee.
0: Tra 5 giorni Verona tornerà in mondovisione con l'evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, che vedrà sul palco decine di artisti e sarà trasmesso in diretta televisiva. Su Telearena il racconto e le immagini del tappeto rosso. Valentina Burati.
2: Non sarà solo uno spettacolo, ma una grande celebrazione corale dell'italianità. L'evento che il 5 giugno festeggerà in arena la cucina e il canto lirico, patrimonio UNESCO, e lancerà la candidatura della canzone napoletana, porterà nuovamente l'anfiteatro e Piazza Bra in mondovisione. L'allestimento è già iniziato. Domani verrà chiusa ai pedoni la porzione di piazza tra i giardini e il vallo, che ospiterà la festa popolare per 1000 invitati, con i prodotti tipici di Campagna Amica e le scenografiche luminarie pugliesi. Lo show, condotto da Milly Carlucci, prevede 22 pezzi musicali, fra celebri arie d'opera e classici della canzone napoletana, eseguiti dall'orchestra di Fondazione Arena, con le scene, i costumi, le comparse dell'arena. Sul palco Vittorio Grigolo, Placido Domingo, Yusif Eivazov e poi Salda Vinci, Massimo Ranieri, Serena Rossi, Gigi D'Alessio e Patti Smith. La cucina italiana sarà rappresentata dagli chef Carlo Cracco, Massimo Bottura e Giancarlo Perbellini, mentre Paolo Belli animerà i collegamenti con Piazza Bra, dove ci saranno altre esibizioni. Anche la tavola diventerà arte attraverso azioni sceniche spettacolari che mostreranno tutte le fasi di preparazione della festa sotto le stelle. Al culmine della diretta televisiva i 10.000 spettatori dell'arena saranno coinvolti sulle note di Traviata nel più grande brindisi in mondovisione, realizzato in collaborazione con Verona Fiere e il consorzio del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.
0: Domenica e lunedì prossimi San Bonifacio sceglierà il proprio sindaco durante il turno di ballottaggio. Nessuno dei due candidati ha sottoscritto apparentamenti ufficiali. Lucio Salgaro.
3: Il termine per presentare apparentamenti ufficiali è scaduto ieri e, come era prevedibile, nonostante la frammentazione dovuta a 16 liste, i due candidati sindaco arrivati al ballottaggio, Giampaolo Provoli e Leonardo Frigo, concluderanno la corsa con le stesse forze che li hanno sostenuti fin qui. 2 anni fa Fulvio Soave conquistò la fascia di primo cittadino anche grazie all'apparentamento con la lista di Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva sostenuto Nicola Gambin di Forza Italia. E, ironia della sorte, a sottoscrivere il documento ufficiale fu proprio l'attuale candidato Leonardo Frigo. Oggi i candidati arrivati al ballottaggio preferiscono conservare le proprie truppe e scegliere la governabilità. Questo non esclude che possano esserci affinità con le liste rimaste escluse dal ballottaggio e il dialogo sarebbe già in corso. Ma questo non è tutto. La crisi amministrativa e il voto anticipato hanno lasciato sul campo avversioni personali che porteranno a sostenere il candidato del fronte opposto. Nemici in casa li possono contare sia Provoli sia Frigo. Come accade poi in ogni turno di ballottaggio, i giochi saranno fatti dagli elettori che si troveranno a dover scegliere tra due volti, due profili, e solo uno sarà risultato più convincente.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

Lui è Brash, da Dio. Le 17:15 minuti. Prima ancora invece abbiamo ritrovato Zucchero con un grande classicone che ci ha portato indietro nel tempo. 335 60 11 610, questo è il WhatsApp per essere dei nostri. Io sono Matteo Sambucaro, rigorosamente in diretta anche in questo lunedì primo di giugno. Buon viaggio a chi sta viaggiando, buon lavoro invece che ancora lì, e buon relax a chi sta facendo il ponte. Vabbè, comunque ristorazione e bar so che sono per la maggior parte attivi, quindi un abbraccione collettivo a tutti voi. Fatevi sentire, intanto fra poco andremo anche indietro nel tempo, il primo di giugno di un po' di anni fa, per capire cos'è accaduto e magari per imparare qualcosa di nuovo, perché no? Tanto c'è lei, Arisa, Il tuo profumo su Radio Verona. Buonasera, buon inizio di settimana, il ponte di giugno. Mannaggia!

Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: Cesare Cremonini che si sta preparando per il suo tour, che poi lo porterà in giro per l'Italia, tra l'altro insomma diverse date proprio il prossimo fine settimana a Roma al Circo Massimo. Intanto si torna indietro al primo gennaio di un po' di anni fa, 1980, nasceva la CNN, primo canale all news della storia, 46 anni fa, quindi giusto ricordarlo. Al cinema invece nell'84, era un primo di giugno di 42 anni fa invece, quando usciva C'era una volta in America, un altro grande classico del cinema. A proposito poi di personaggi nati oggi, cinema, nasceva 89 anni fa Morgan Freeman, grandissimo attore, 52 per Alanis Morissette, e auguri, ne compie 83 invece Orietta Berti. Avrebbe fatto 100 anni invece una certa Marilyn Monroe, classe 26. Vabbè, noi le abbiamo ricordate tutte queste cose. Piccolo break ora, c'è l'informazione alla mezz'ora, quella dall'Italia e dal mondo. Ci ritroviamo fra poco con il Top Record e ovviamente anche la compilation 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'autofirma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Venerdì, riunione straordinaria dei ministeri della salute dei 27 stati membri dell'Unione Europea per affrontare la recente epidemia in Africa centrale, per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Tragica notizia per il mondo del calcio: si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. Gli esteri: il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. Roland Garros sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Suzanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
0: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

Kygo Khalid, finale 17:44 minuti, ben trovati, ben ritrovati, state ascoltando Radio Verona. Cresce il desiderio di vacanze basate sugli interessi personali. Il criterio principale non sono più i social, ma gli interessi che ognuno di noi ha. Questo è un sondaggio internazionale realizzato da YouGov per Omio, che mostra infatti che solo il 6% degli italiani sceglie la destinazione seguendo influencer o contenuti virali online. Negli ultimi anni c'è stata una controtendenza, ovvero il rapporto tra turismo e piattaforme digitali è cambiato profondamente. Se nel 2017, per fare un esempio, molti giovani privilegiavano mete considerate instagrammabili e nel 2019 quasi metà degli utenti cercava ispirazione dai travel creator, oggi prevale invece una logica più personale, meno legata appunto all'esposizione social. Non lo so, non sono convintissimo, però insomma, se il dato è poi questo, in questo senso, quindi percentuali alla mano, il 58% degli intervistati ha indicato che le passioni individuali come criterio principale sono proprio il motore che li fa muovere. Quindi non lo so, siete d'accordo, non siete d'accordo, avete già in programma qualche viaggio, farete qualcosa, state facendo qualcosa, dai condividiamo un po' di mete, anche che non facciate nulla, insomma Verona è sempre bella, Verona è provincia. 335 60 11 610, la vostra.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Arriva l'informazione adesso, come sempre al punto ora, quella da Verona e provincia. Sentiamo il tutto, andiamo a capire cosa accade con Valentina Burati.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone e relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Allerta meteo anche a Verona per il rischio di temporali con forti raffiche di vento e grandinate, per il quale è stato emesso il codice giallo. Il Comune di Verona ha imposto per sicurezza la chiusura dei parchi gioco e vietato qualunque attività all'aperto nei giardini e nelle aree verdi della città fino alla mezzanotte tra domani e mercoledì.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È un uomo tedesco di 48 anni, l'appassionato di parapendio, deceduto questa mattina intorno alle 12 sul Monte Baldo. Sembra che il turista straniero fosse salito in quota per lanciarsi in volo con il proprio mezzo, non distante dalla stazione di arrivo della funivia di Malcesine a Trattospino. Poco dopo il decollo qualcosa è andato storto e l'uomo è precipitato al suolo. Sul posto l'elicottero del 118, ma per lo sportivo non c'è stato nulla da fare. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trasportato a valle, a Malcesine, all'ospedale di Val di Sogno. Due gravi incidenti stradali in città e altrettanti ricoverati in terapia intensiva a Borgo Trento. La notte scorsa un 17enne è finito col monopattino contro il palo di una fermata del bus in via Unità d'Italia, mentre un motociclista di 49 anni è in prognosi riservata dopo che con la sua Yamaha si è scontrato con un autocarro in via Bresciana. Sono già 649 i sinistri registrati dalla polizia locale dall'inizio dell'anno, tra cui un mortale. L'anno scorso erano stati 687.

0: Ignoti hanno compiuto nella notte un atto vandalico contro la sede del partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, sede inaugurata a Verona pochi giorni fa. Luca Zai è stato il primo ad esprimere solidarietà a Giovanni Salvatori.
1: Verona, via del Minatore. Escrementi sul gradino di marmo, uova marce, verdura andata male, perfino un melone a terra. E sulla vetrina un adesivo per confezionare il quale è stato di certo dedicato del tempo, che riproduce alla perfezione il logo del partito del generale Futuro Nazionale, ma con la parola monnezza, giusto per fugare i dubbi dei pochi che non avessero capito, al posto di futuro. È stato scoperto questa mattina presto l'atto vandalico compiuto da ignoti nel corso della notte nei confronti della sede per il Triveneto del partito lanciato da Roberto Vannacci, un gesto commentato da Stefano Valdegambri, consigliere regionale, luogotenente in regione del leader.
2: Guardate, non è il modo per discutere in una democrazia, soprattutto da parte di coloro che si riempiono la bocca di diritti e non sanno che in Italia fate anche di doveri, tra i doveri anche il rispetto delle idee degli altri.
0: Il concerto di Claudio Baglioni, con cui il 2 luglio si sarebbe aperto il Festival di Villafranca, è stato annullato. L'artista ha superato una polmonite interstiziale acuta e ora ha bisogno di riposo e cure. Ma il cantautore ha voluto rassicurare con un video sui social il suo pubblico. Il tour La Vita Adesso riprenderà nel 2027. Sentiamolo.
3: E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità, insomma, per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione. E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
0: Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona. Meteo.
10: Nelle prossime ore tempo variabile con possibili temporali. Domani, martedì 2 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in intensificazione in serata, con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperatura massima domani 29 gradi, minima 20.
8: Radio Verona Flashback.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Le radiose qua ripreso ovviamente da un motivo. Fai l'amore. Vabbè, la smetto. Le 18 e 13 minuti, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. È lunedì 1 di giugno, è iniziata una nuova settimana per il 99% no, però per una grandissima percentuale di voi l'ascolto. Oggi è un giorno di ponte, però c'è anche chi lavora e io vado a salutare l'amico Matteo, siamo omonimi su questo. Ciao Matte, buon lavoro, tiri duro, tiri botta. Saluto poi anche Leo che lavora in pizzeria zona Ponte Pietra. Bene, perfetto, ti saluto, ti abbraccio, saluto tutta la banda della cucina. Grazie ovviamente per aver scelto la nostra radio, la nostra musica. Fra poco dai, torniamo a parlare, a proposito di musica, di alcune novità che riguardano poi questa settimana, nuove uscite, nuovi concerti, un po' di gossip musicale. Lo facciamo tutto fra poco, tra pochissimo. Intanto ci sono loro, The Colors, che solitamente insomma anticipano un po' l'estate con un pezzo e poi ne buttano fuori qualcuno verso luglio. Questa si chiama Rolling Stones.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
2: Ehi, perché tutta questa fretta?
1: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
2: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express!
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca di David.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Resterà un nostro segreto e lo tengo custodito nel rumore del silenzio, dentro il pianto di un bambino. Parli con gli occhi e con le mani, quasi come fossi un mimo. Tu la svegli o non la senti, ti sveglierò io.

0: vecchi e passati nel mondo della musica. Fra pochissimo, intanto l'informazione Italia e mondo.
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli esteri in apertura. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e i crimini israeliani in Libano. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim aggiungendo: una delle precondizioni era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. È morto stamane il 57enne di origine boliviana, che ieri era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda, all'altezza della diga di Sant'Anna, tra Canonica e Faragera, in provincia di Bergamo. A dare l'allarme ieri pomeriggio era stata la moglie, che non l'aveva visto riemergere. Esclusi dalla parata ed esclusi dai servizi operativi. Questo il destino dei quattro vigili urbani che, durante le prove generali a Roma per la celebrazione della festa della Repubblica il 2 giugno, hanno fatto esplodere dei petardi facendo imbizzarrire i cavalli. Lo ha annunciato il comandante della polizia locale di Roma. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica, che liquidano con un doppio 6-2 nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e lo statunitense JJ Tracy. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
0: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Offspring, Pretty Fly, le 18 e 40 minuti. Qua torniamo indietro negli anni 90, fantastici. Lunedì 1 di giugno, il lungo ponte che, come dire, investe molti di voi. Saluto la Cri, buona serata carissima. Sta andando a fare cena al lago. Bello, insomma, dai, si apre anche la stagione del lago. Si è aperta la stagione del lago. Noi si è aperta anche la stagione dei matrimoni. Dai, ne parliamo.
1: Radio Verona, radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
0: Le 18:40, buona serata. Allora, grande gioia a proposito di lei, bravissima cantante, brava artista. Grande gioia, dicevo, per Dua Lipa e Callum Turner, che si sono detti finalmente sì, dopo mesi di indiscrezioni e di voci che giravano sul web. La coppia, insieme dal 2024, si è sposata a Londra sabato 30 maggio con una cerimonia civile molto intima ad Old Marble Town Hall. E Dua Lipa si è presentata al grande evento in tailleur, con guanti bianchi, collana, cappello bianco, chi più ne ha più ne mette. E adesso partirà fra poco poi la festa, la grande festa in Sicilia tra Palermo e dintorni, destinata a durare 3 giorni, in programma del 5 giugno. Aiuto, mamma, Mark Ronson, Elton John, Charlie XCX, Donatella Versace, insomma alcuni degli ospiti. Vabbè, dai, insomma, ci si diverte da quelle parti. A proposito di matrimoni, invece, Neck festeggia i 26 anni di matrimonio per sempre e anche oltre. Ha scritto su Instagram: 26 anni di matrimonio con la moglie Patrizia, ripercorrendo poi quelle foto che, insomma, lo portano indietro al 2020, quando, insomma, si sono sposati. Auguri. 18:40, intanto la musica, Jonas Blue, Salicheta con Madame.

0: Questa è Radio Verona One Republic, Need Your Love. A proposito di amore, abbiamo parlato poco fa di questi due matrimoni, o meglio del 26esimo di Nick, la moglie Patrizia, e poi invece di Dua Lipa, Calum Turner, che si sono sposati in Inghilterra. Adesso dal 5 giugno faranno 3 giorni, una settimana poi di festa in Sicilia, nei pressi di Palermo e dintorni. Vabbè, beati loro, bravi, bravi, bravi. Le 18:53 minuti, io vi saluto e vi auguro una buonissima serata. Fra poco fuori gioco, tutto lo sport veronese, quindi dalle 19 in poi segnatevi già il contatto 335 60 11 610. Prima però l'informazione al punto ora da Verona e provincia, da Matteo Sambucarono. Buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: No, e adesso?
1: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Era ricercato dall'aprile scorso, ma la sua latitanza si è conclusa all'aeroporto di Verona. Un 62enne originario della Repubblica Dominicana, su un volo in arrivo dalla Romania, è stato intercettato e arrestato dalla Polizia di Stato. Era stato indagato dal personale della squadra mobile di Trento per aver commesso atti sessuali con un minore di 14 anni tra il 2016 e il 2018. È stato portato in carcere a Montorio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. È un uomo di nazionalità tedesca, l'appassionato di parapendio deceduto.

0: Tutto questa mattina intorno alle 12 sul Monte Baldo, Tiziana Bronzato.
1: La giornata serena prometteva un volo meraviglioso. Verso le 12 il turista tedesco, un 48enne appassionato di parapendio, aveva raggiunto il punto più ambito per decollare, il Monte Baldo, da cui partire per l'avventura sognata, sorvolare il lago di Garda. Ed è qui che il turista si è lanciato, ma poco dopo il decollo il parapendio è precipitato sulla colma di Malcesine. Il pilota è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati nell'urto con il suolo. Immediato l'allarme da parte dei testimoni che avevano assistito alla caduta. La centrale del 118 ha inviato l'elicottero di Verona Emergenza sul posto, 200 metri sotto il decollo, sul versante est. Dalle prime informazioni, il 48enne tedesco avrebbe perso il controllo della vela ed è finito a terra da una ventina di metri di altezza. Equipe medica e tecnico di elisoccorso si sono avvicinati al pilota, assistito da altre persone. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di tenerlo in vita. La salma è stata trasportata a Malcesine.
0: Ignoti hanno compiuto nella notte un atto vandalico contro la sede di Futuro Nazionale inaugurata a Verona pochi giorni fa. Luca Zai è stato il primo ad esprimere solidarietà a Roberto Vannacci e al suo partito nel servizio di Giovanni Salvatori, Stefano Valdegamberi.
2: Verona, via del Minatore. Escrementi sul gradino di marmo, uova marce, verdura andata male, perfino un melone a terra. E sulla vetrina un adesivo per confezionare il quale è stato di certo dedicato del tempo, che riproduce alla perfezione il logo del partito del generale Futuro Nazionale, ma con la parola monnezza, giusto per fugare i dubbi dei pochi che non avessero capito, al posto di futuro. È stato scoperto questa mattina presto l'atto vandalico compiuto da ignoti nel corso della notte nei confronti della sede per il Triveneto del partito lanciato da Roberto Vannacci, un gesto commentato da Stefano Valdegamberi, consigliere regionale, luogotenente in regione del leader.
3: Guardate, non è il modo per discutere nella democrazia, soprattutto da parte di coloro che si riempiono la bocca di diritti e non sanno che in Italia fate anche di doveri, tra i doveri anche il rispetto delle idee degli altri.
0: La nuova rilevazione di maggio 2026 sull'indice di gradimento dei presidenti di regione realizzata dall'Hub 21 per Affari Italiani evidenzia come Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, sia al vertice della classifica con il 62,9% di gradimento. Segue il governatore della Puglia Antonio De Caro con il 62,1%, terzo posto per Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia. Nella parte bassa della classifica invece il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che si attesta al 50,2%. Due gravi incidenti stradali in città, altrettanti ricoverati in terapia intensiva a Borgo Trento. La notte scorsa un 17enne è finito col monopattino contro il palo di una fermata del trasporto pubblico in via Unità d'Italia. Un motociclista di 49 anni è in prognosi riservata dopo che con la sua Yamaha X-Max si è scontrato con un autocarro in via Bresciana. Sono già 649 i sinistri registrati dalla polizia locale di Verona dall'inizio dell'anno, tra cui un mortale. L'anno scorso erano stati 687. Il concerto di Claudio Baglioni, con cui il 2 luglio si sarebbe dovuto aprire il Festival di Villafranca, è stato annullato. L'artista ha superato una polmonite interstiziale acuta ed ha bisogno di riposo e cure. Ma il cantautore ha voluto rassicurare con un video il suo pubblico. La vita è adesso, il suo Grand Tour ci sarà nel 2027.
4: E adesso, diciamo, sistemato l'apparato, però bisogna recuperare la sua funzionalità, insomma, per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione. E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
0: Lista numero 1 Giampaolo Provoli, lista numero 2 Leonardo Frigo. Domenica 7 e lunedì 8 giugno sulle schede elettorali i nominativi dei candidati sindaco al ballottaggio di San Bonifacio appariranno così. Ieri alla scadenza dei termini per eventuali apparentamenti, nessuna sorpresa dell'ultimo minuto. Sia Provoli, candidato del centro che parte dal 23,19% del primo turno, che Frigo, espressione del centrodestra col 20,81% dei consensi, si presenteranno con lo stesso assetto del primo turno. Allerta meteo anche a Verona per il rischio di temporali con forti raffiche di vento e grandinate, per i quali è stato emesso il codice giallo. Il comune di Verona ha imposto per sicurezza la chiusura dei parchi gioco e ha vietato qualunque attività all'aperto in giardini e aree verdi della città fino alla mezzanotte di domani 2 giugno. Da Valentina Burati è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
10: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
9: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Nelle prossime ore tempo variabile con possibili temporali. Domani, martedì 2 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperatura massima domani 29 gradi, minima 20.
13: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Ben trovati, le 19:10 minuti, lunedì 1 di giugno, fuori gioco questa sera con Matteo Sambucaro in studio, ma andiamo a raggiungere anche il titolare di cattedra Alessandro De Pietro, non prima però di aver ricordato i nostri contatti, ovvero il 335 60 11 610 WhatsApp, da cui leggeremo tutti i vostri messaggi. Ben trovato Alessandro, buonasera.
16: Buonasera a tutti, buonasera.
15: Come stai? Tutto bene?
16: Sì, è stata una giornata intensa. Ti do anche il titolo: le libertà di Sogliano. Libertà che Sogliano vuole avere, quell'ampio spettro per poter così ragionare di squadra. Non è vero che Sogliano sia un accentratore, è vero che ama far per conto suo. Però prima di firmare, ed è soltanto il Verona in questo momento nella testa di Sogliano, non c'è il Lecce che pur lo ha cercato dopo Corvino, non c'è nessuno che comunque si avvicina a lui timidamente. Conosciamo bene quello che è il modo di pensare di Sogliano legato a Verona. C'è questo contratto fino al 2029 che Sogliano firmerà soltanto se avrà quel campo libero che riguarda anche altri settori. Non è vero che Sogliano non vuole lavorare di squadra, lui vuole lavorare con la sua squadra. Se vi ricordate, quando arrivò dal primo Setti, portò Massimiliano Di Brogni, che è ancora lì, ma che deve firmare il rinnovo del contratto perché è in scadenza il 30 di giugno. Un fedelissimo di Sogliano, da segretario, da figura dalla grande importanza anche nei rapporti con la Lega, con le federazioni, nei mercati esteri, ha poi ampliato il suo campo d'azione E mi ricordo che quando arrivò Sogliano volle intanto agire sul settore giovanile, non ho detto che possa farlo anche, che non voglia farlo anche stavolta. Per il fatto atletico Panzarasa c'era e Panzarasa è rimasto. Quindi con quei fedelissimi, Roberto Gemmi, grande artefice del miracolo varese proprio con Sogliano, e quindi quella tela che Sogliano vuole costruirsi perché poi possa finalmente sentirsi libero di operare, libero di avere tutto lo spazio che vuole, al di là della costruzione della rosa della prima squadra, al di là dell'allenatore, al di là del mercato.
15: Ale, ti faccio una domanda perché poi insomma torniamo anche su quello che era un tema che, di cui si è parlato giovedì con mister Olindo Filippi, ne ha parlato anche tuo collega poi Alessio Faccincani, la scelta poi dell'allenatore, no? Prima ovviamente Sogliano, che è, insomma è una settimana di cui se ne parla, ma che dovrebbe arrivare, come dicevi anche tu adesso, un po' il via libera con la firma e il prolungamento, e poi questi nomi, no? Da Versa da una parte, Girardino dell'altra, però insomma se ne fanno anche altri.
16: Sì, bisogna un po' scremare, perché da Versa lo possiamo togliere, almeno quasi certamente. Da Versa non accetta di buon grado la Serie B, però il Sogliano vuole rivedere e rivedrà Giraldino. Il primo obiettivo è questo anche lui, ma non per esclusione, non perché da Versa mi ha detto di no, non perché l'altro mi ha detto di no, semplicemente perché lui è andato dritto su Giraldino. È vero che ha fatto un sondaggio con Inzaghi, che è sotto contratto col Palermo, è vero che comunque c'erano altri profili graditi. Però in questo momento Sogliano vuole andare veramente dritto per dritto da Giraldino, e c'è un incontro vis-à-vis con Giraldino nei prossimi giorni, in programma. Poi è chiaro che si sono fatti un sacco di nomi, perché poi bene o male gli agenti lavorano, i procuratori lavorano, e quindi offerti allenatori a destra e a sinistra. Non è un bel periodo questo, nel senso che comunque il direttore sportivo deve più spegnere il telefono perché ti chiama il procuratore di questo, di quell'altro, proponendoti questo, quello e quell'altro, per non parlare dei giocatori. E quindi Girardino, escludiamo, mettendo a parte da Versa, attenzione a Bianco. Bianco, che ha appena vinto, è appena stato promosso con il Monza in Serie A, potrebbe essere anche un'idea, però in questo momento un po' più periferica, un po' più distante rispetto a quello che è adesso veramente il candidato numero uno a sedere sulla panchina del Verona, quindi Giraldino. Era chiaro che c'è una trattativa da fare, un quadro tecnico da sistemare, gli obiettivi sono piuttosto chiari per una vuota nella Serie A, quindi di Presidio, con le ritrattezze di Presidio, con Turbanetti, che poi creeranno le compagnie per il mercato di entrata. Ma in questo momento è così, c'è anche iniziato un ipotesi di Baroni, Matteo.
15: Sì.
16: Di Baroni. Non è che risulti di Baroni, la questione di Baroni è legata a un fatto: secondo il teorema per cui Sogliano ha a lavorare con i suoi fedelissimi, la verità è che quando Sogliano è arrivato a Verona voleva o Sannino o Mangia, che erano i suoi fedelissimi di Varese. Non poteva esonerare Mandorlini, ovviamente, perché veniva da un lavoro fantastico. Se legato con Mandorlini, che non a caso ha poi rivoluto a Padova, così come ha rivoluto a Padova ad esempio Pavanel, quindi c'è una ricerca in questo momento di Sogliano verso un legame con un allenatore che in questo momento non ha, perché ovviamente non può essere Mandorlini, perché non possono essere i suoi primissimi riferimenti, e quindi da questo 2+2 si è arrivati a Baroni, però è tutta da costruire, francamente in questo momento non è un grande pensiero per Sogliano.
15: A proposito di Baroni, no? Il nome che, come adesso hai detto tu, sta un po' circolando nelle ultime 24 ore, insomma ce lo segnala anche questo amico, che dice Marco Baroni, insomma probabilmente come nome o come... Ma secondo te, Ale, che poi insomma anche per il taglio che poi dai sempre a Fuori Gioco, guardi anche un attimino, no? I conti, perché insomma fare i conti della serva poi è facile, però voglio dire, un Baroni anche per il tipo di ingaggio, per il tipo di profilo, potrebbe fare la Serie B adesso secondo te?
16: Beh, in questo momento non c'è paragone rispetto alla candidatura di Giraldino. In questo momento Giraldino è poi, io credo, un simile Giraldino, non ancora Baroni. Baroni è una questione che non si è ancora aperta, è un nome che è stato semplicemente, tra virgolette, sommato a quelle che sono le famose libertà di Sogliano e al famoso voler lavorare con uomini che conosce bene. Pensiamo veramente ai Freddy Brogni, lo conosce da una vita, Panzanato da una vita, Quindi tutto così, lui credo avesse potuto, avrebbe mantenuto la squadra per sempre. Poi il brasiliano che ha cominciato con il Varese, salito il Varese dai dilettanti, lui diventa settore giovanile, diventa direttore sportivo partendo dai dilettanti, arrivando fine professionista col Varese. Poi il Verona che è in Serie B, ma in Serie A, fa il suo in Serie A, poi scende di livello, fra virgolette, Carpi, per carità, Genoa, Palermo, troppo veloci, e scende fino a Padova in Serie C. È chiaro che si perde la connessione con quello che era il con quella che poteva essere una linea continua, che se avesse mantenuto una categoria standard tipo la Serie A sempre, avrebbe credo mantenuto vita naturale durante o quasi, da come ha fatto lui.
15: A proposito, hai citato anche il nome di Mandorlini, che magari dopo, no, nella seconda parte, anzi terza parte di Fuori Gioco, andiamo a sentire. Ale, facciamo un po' un gioco, lo facciamo anche con te, in parte andando un po' a ripercorrere quello che è già stato detto, che però adesso insomma ritorna, perché ci si avvicina, ridendo e scherzando, no, mancano due mesi, poi poco più, anche a quello che è l'inizio dei giochi con il ritiro e poi ovviamente con quello che è il campionato. Chi salvi, chi tieni di questa roba? Chi può rimanere effettivamente adesso? È già passato qualche settimana, no, dalla fine del campionato, una settimana abbondante, adesso un po' a bocce ferme, forse a freddo si riesce un attimino a realizzare meglio chi può, chi non può esserci del gruppo.
16: Beh, io sicuramente ti parlo di tempi, di giocatori che non resteranno, quasi tutti, sicuramente si aspetterà il mercato per capire quanto vale effettivamente Belgali, ma che sarà ceduto. Potrebbe essere ceduto prima Suslov, che mai mondiali, ma che comunque ha mercato e che comunque, per quanto possa dire, dichiarazione di circostanza, è normale che Suslov voglia giocare in un calcio diverso, che non sia una seconda divisione, anche se poi è stato recuperato un infortunio, che se esattamente magari non sarà, non è stato il miglior Suslov dell'ultima stagione, ma neanche per colpa fino in fondo sua. Non verranno confermati i prestiti, ma questo è piuttosto scontato, perché comunque Valentini aveva un riscatto 4 milioni, non è stato il miglior Valentini, Nelson peggio che peggio, Almusrati non ne parliamo, Orban ne parliamo ancora meno, Bella Coccia è stato riscattato, ma verrà sicuramente ceduto, e quindi insomma fai presto. Quello che c'è arrivato veramente pochi minuti fa è che c'è un certo mercato anche per Bari, al di là del Celtic di cui abbiamo parlato, però sono un giocatore che è costato sì al Verona 6 milioni, però è un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha fatto gol all'Inter, che ha fatto gol alla Juventus, ha fatto gol visibili, lo ha fatto in Serie A, per carità non è la Premier League, però devo dire che sono in tanti e stanno curiosando attorno a Bowen. Non mi sorprenderebbe insomma se Bowen dovesse partire alla fine del mercato. Il resto poi è tutto da vedere rispetto all'allenatore, rispetto a se sarà Girardino, se sarà Bianco, se sarà un altro, se sarà eventualmente un altro ancora. Normale che però Presidio, questi sono paletti piuttosto fermi, abbia caduto, perché tanti hanno pensato 25 milioni ce ne mettono sul mercato e vanno in Serie A, e no, magari 25 milioni Presidio farà quel che ritiene opportuno, non so che cosa, però per quanto ne sappia io e ne sappia noi, il mercato verrà fatto dalle risultanze delle plusvalenze. È chiaro che non direttamente su prima incasso e poi compro, però è sempre stato così per il Verona e sarà così che in Serie B, seppur con un'apertura ovviamente diversa, perché poi la classifica dovrà essere diversa a fine stagione, l'obiettivo dovrà essere diverso, calcolando che, come ci siamo detti tante volte, gli ingaggi del mondo, gli ingaggi del Palermo, gli ingaggi del Venezia,
15: certo,
16: sottendono un'apertura notevole da parte del Presidio per la Serie B, che è normalissima per chi vuole vincere il campionato.
15: Senti, Ale, dopo questa è la domanda che teniamo un attimo in canna, magari pensaci un attimo, tu ovviamente che segui da anni poi anche quello che è il settore giovanile con la primavera, la domanda può essere: ci sono giocatori interessanti, ci sono dei nomi al di là poi dei settori giovanili primavera o comunque anche nell'ambito di Serie C o Serie B che possono far gol al Verona? 335 60 11 610, anche i vostri messaggi, ne parliamo fra poco ovviamente con Alessandro De Pietro, noi ci fermiamo un attimo, state con noi, questa è Radio Verona.
13: Fuori gioco, per intervenire Linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
17: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
18: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
20: www.titospec.it.
21: Cosa fai, tesoro?
20: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
21: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
20: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
22: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
24: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
13: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Le 19:25 minuti, buona serata, buon lunedì, lunedì di Ponte poi anche per molti di voi che siete all'ascolto con il 2 di giugno qua a Festa della Repubblica che è prossimo all'arrivo, un inizio di settimana che ci vede qui con Fuorigioco con Alessandro De Pietro, il nostro titolare di cattedra in collegamento telefonico. Ale, arrivo da te con un messaggio di Gaetano che, come dire, va a toccare uno dei punti poi probabilmente anche chiaro. Se vogliamo, Gaetano scrive: buonasera, ma un allenatore, indipendentemente, lo aggiungo io poi, senza garanzie di organico, viene a Verona? Perché poi c'è anche da dire che, insomma, sì, l'allenatore magari viene pure, magari trovi anche un buon allenatore, però magari un minimo di garanzie le deve pure avere, no?
16: Allora, Sogliano è chiaro che darà garanzie a Girardino, lo farà nell'incontro in programma da qui alla fine della settimana, diciamo che insomma ci siamo anche informati in questi minuti di fascia, ci sarà questo incontro da qui a sabato, da qui a domenica, da qui a venerdì, però ci sarà con Girardino. È chiaro che ci saranno delle basi, ma delle basi tecniche. È chiaro che Girardino o chi per esso dovrà fidarsi di Sogliano, fermo Alessandro Sogliano, sarà chiaro nei confronti di tutti gli allenatori, dicendo che già certi giocatori saranno da cedere, dovranno essere ceduti, ma credo che questo lo sa sapere bene anche un allenatore, che comunque è chiaro che Belli, è chiaro che Suslov, è chiaro che Bellacorp, è chiaro che vedere Sebagui, però di calciatori il mondo è pieno, perché stiamo parlando di giocatori che sono retrocessi in Serie B giocando e facendo fare per noi la peggior stagione da condizioni di 3 punti non in Serie A. Quindi non c'è nessuno da idolatrare. Io ricordo ancora quando ci si scandalizzò perché il Verona non tenne Bella Vista, cioè non De Rossi, non Di Gennaro, e quando l'eroe di Busto Arsizio, Zito Live, non venne confermato, segnò quel gol e pochissimo altro fece. In quella stagione prendiamo un sacco di soldi per la Serie C. È chiaro che tante volte sempre che no, di solito l'erba di vicino è sempre quella più verde. Quando se ne deve andare qualcuno, credi sempre che non ci sia un sostituto, inconsciamente, perché poi è chiaro che se se ne va Bagui non è detto che possa arrivare uno più forte,
15: certo,
16: o uno che dia ancora più garanzie. Quindi il mercato è tutto da fare, è legittima la considerazione di Gaetano, però tutti gli allenatori in questo momento non possono firmare sapendo già la squadra che avranno, perché poi il ritiro sarà io vado e tu arrivi, io parto e ci sono veramente, ce n'è veramente fisicamente in ritiro, tutti i ritiri che ho fatto io, giocatori che hanno la valigia proprio pronta, ma già fatta, sapendo finalmente si attaccavano al telefono al procuratore, parto o non parto. E quindi è così, anche gli allenatori ormai consapevoli.
15: Ale, giusto anche così per fare un po' il giochetto.
16: Sono le difformità del mercato, perché poi la gente ha tanto voluto il mercato. Le società hanno ovviamente interesse a roteare i giocatori, perché poi gli agenti, poi questo, poi quell'altro. E poi è diventato un altro campionato il mercato. Mi viene da dire che tante volte per il tifoso il mercato è più accattivante delle stesse partite. E questi sono i rischi ovviamente di questa deformazione del calcio, che ha portato il mercato ad essere centrale, ad essere così protagonista, ad essere sotto i riflettori, e quindi è una conseguenza. È chiaro che poi la base è tutto legato al business della società, è chiaro anche che però c'è questa garanzia di Sogliano, che credo possa essere una garanzia forte per ogni allenatore, insomma, per qualsiasi profilo.
15: Sì, un mercato che poi vede ovviamente i giocatori, ma mai come quest'anno, adesso riportando un po' l'occhio alla Serie A, un giro poi di direttori sportivi, di allenatori, lo stesso Palladino, no? Ale, lì insomma in questo momento per strada, cioè nel senso che probabilmente c'è anche poco forse
16: solo al Milan, pensa solo al Milan, c'è il Milan, è un asset clamoroso del calcio italiano. Certo. Il Milan è stato quello che ha scoperchiato i tempi moderni con l'avvento di Sacchi, il gioco, i miliardi all'epoca per i Lentini. Ricordo ancora un aneddoto, i Galliani, quando dovete scrivere l'ingaggio di Lentini nei contratti dell'epoca non c'erano abbastanza zeri, non c'erano abbastanza spazi per l'ingaggio di Lentini. Quindi tu pensa al Milan di allora, pensa al Milan di adesso, pensa a quello che ha perso il calcio italiano, ha perso la Juventus. Juventus e Milan non fanno la Champions League e ne vanno le prime quattro, con tutto il rispetto per il Como, per la Roma naturalmente, per il Napoli e per l'Inter. Però è chiaro che è un campionato che si è molto asciugato, è chiaro che la lotta farà poverissimi ed è chiaro che nessuno ha idee, questa è la verità, anche gli allenatori, no? Allegri che va a Napoli, sono sempre noi le stesse, nessuno che rischia, nessuno che ha il coraggio un po' di cambiare, ne abbiamo parlato tante volte, no? Anche quando abbiamo fatto letture un po' più tecniche, e quindi da questo punto di vista ti puoi aspettare veramente, ma veramente, e questo è un problema di tutto.
15: 335 60 11 610, ricordiamo ancora il nostro WhatsApp, fra poco seconda parte fuorigioco anche con i contributi poi di Mandolini, Maiete, insomma fra poco insomma sentiamo un po' tutto ovviamente con il nostro Alessandro De Pietro, state con noi.
0: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Un ultraleggero è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Una persona è morta, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Nessun altro è stato coinvolto. Potrebbero essere stati uccisi quattro migranti, probabilmente di nazionalità pakistana, trovati carbonizzati nell'abitacolo di un'auto in un distributore di carburante lungo il tracciato della strada statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Gli investigatori investigatori stanno procedendo per omicidio, ma non escludono però altre piste. I quattro vigili urbani coinvolti nelle esplosioni dei petardi che hanno fatto fuggire i cavalli durante le prove a Roma sono stati esclusi dalla parata del 2 giugno e saranno sospesi dai servizi operativi. Lo dice in conferenza stampa il comandante della polizia locale, De Sclavis. La protezione civile ha diramato per domani, giorno della festa della Repubblica, un'allerta meteo gialla su molte regioni del nord e parte del centro Italia. Attesi temporali, coinvolte Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Umbria e Abruzzo. Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori raggiungono la semifinale nel torneo di doppio misto. La coppia azzurra sistema Danilina Tresi in 2-7, punteggio finale 6-2-6-2, al prossimo turno Krajski Skupsi oppure Sigmund Roger Vasselin, avanti anche Cobolli. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente...
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Radio Verona.
6: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: È trascorsa, è passata anche la mezz'ora con l'informazione quella dall'Italia e dal mondo. 335 60 11 610 ovviamente il nostro WhatsApp per essere dei nostri, per insomma dare anche il vostro riscontro, il vostro punto di vista, no? In quella che è una stagione estiva, adesso che vede la costruzione ovviamente di una squadra, di un nuovo Verona, di un Verona che parte dalla B. Lo stiamo facendo con Alessandro De Pietro che...
16: A proposito, sì, Matteo, sì. A proposito, si riparte dalla B e della Rosa,
15: sì.
16: Ci sono dei paletti quest'anno che sono i vecchi paletti della B di una volta, quindi calcoliamo insieme 18 giocatori over, quindi dal 2002 in poi, lista illimitata under dai 2003 ai più giovani, e poi due giocatori bandiera che sono giocatori che sono stati 4 anni nella tua stessa società, penso a Montipò. Chiaro che possono essere giocatori, può anche non essere riempita quella lista, non tutti hanno due giocatori di bandiera, soprattutto per il motivo di cui parlavamo prima, no? Il mercato vorticoso, ti muovi spesso e volentieri, quindi fai fatica, però c'è anche questo prolungamento possibile di due giocatori di bandiera che ti permette di avere 20 senior al di là degli under, poi è chiaro che se gli under forti, cioè calcoliamo che gli under sono anche 2003, quindi 2023 avranno 24 anni l'anno prossimo, quindi non esattamente dei ragazzini, però calcoliamo anche tutto quanto in base a quelli che sono i nuovi parametri, calcolando anche che non si potranno prendere giocatori extracomunitari, hanno detto, se non extracomunitari che sono già in circolo in Europa e in Italia, quindi insomma queste sono preclusioni che tolgono di fatto a Sogliano quel mercato extracomunitario di cui insomma ti sei già abbeverato, ad esempio andando a prendere all'epoca Giovane facendo una grande plusvalenza. Chiaro che per la Serie B non puoi prendere un giocatore alla Giovane che poi vendi a 20 milioni, però sono paletti anche relativi, no? Rispetto alla Serie A, a parte i giocatori extracomunitari che non puoi tesserare da federazioni est.
15: 19:36, messaggi al 335 60 11 610. Questo amico scrive: di sicuro non ci sono i soldi degli anni 80, ma non ci sono neanche più di esse di un tempo, e fa alcuni esempi. Sono forse pochi i soldi, ma mi pare che quei pochi a volte si buttano. Acquisti errati, Ale, ce ne sono stati in questi ultimi anni, oppure sono più le scelte giuste, forse unendo di esse e poi spesa fatta anche scelte.
16: Il giocatore lo sbagli. Io ricordo quando Sogliano, ero appena lì a conoscere Sogliano, erano i primi tempi, a fine campionato gli chiesi perché Rivas non sfondò nel Verona. Rivas, ricordate, veniva da quel grande Bari di Ventura, erano delle due frecce del Bari di Ventura, lui e Alvarez, in una grande squadra, c'erano Bonucci, c'era Ranocchia, c'era Meggiorini, insomma fu una grande squadra quella di Ventura, e lui mi disse ci sta, tra l'altro arrivò a zero, parametro zero. Rivas era un grande colpo in teoria, però non fece benissimo, ci può stare. È chiaro che in questi casi tu ne pesca tanti per indovinarne pochi. La legge è un po' dei grandi numeri per abbassare la percentuale di rischio, ma qui si parla non soltanto di rinforzare la rosa, ma questo tifoso ha capito, si parla di fare business e di fare plusvalenza. E quindi io fra tanti trovo il Belgali, trovo il Ngonghe, trovo il Nosmin e trovo quei giocatori che fanno tutta la differenza del mondo. C'è da dire che quest'anno potrei fare una grande plusvalenza col settore giovanile, perché voi mi insegnate che il settore giovanile, qual è il settore giovanile? La plusvalenza perfetta è il giocatore che arriva dal settore giovanile, perché chi arriva dal vivaio è a costo zero a bilancio, quindi tu fai 0,5, 0,6, 0,7, quello che è, quindi non serve neanche poi raccogliere chissà che cosa, però servirebbe un ragazzo del settore giovanile. È chiaro che non puoi vendere tantissimo perché non c'hai nulla di fatto da vendere a certe cifre. Non può essere Bermeson, un giocatore da 5 milioni per esempio, quindi insomma lì c'è un punto di domanda, visto che poi si parlava anche di giovani prima, no? Sì. Di giocatori estendibili anche alla Serie B.
5: C'è qualcuno, Ale, c'è qualche nome così che ti balza?
16: Ma in questo momento, a parte Bermeson, è chiaro che tanti vanno su De Battisti. Tra l'altro non ci dimentichiamo anche un'altra questione, il fatto che Fabio Brutti si è passato dall'essere il braccio destro di Margiotta a diventare direttore sportivo del Mantova. È un figlio di Verona, infatti gli facciamo i complimenti, perché insomma è una grande chiamata quella del Mantova, e credo che Brutti possa guardare verso i giovani del Verona. Penso a De Battisti, il Mantova ha bisogno di un mancino, credo un'alternativa che si deve sottostare. Cioè De Battisti possa essere un nome spendibile per il Mantova, non che lo stia trattando, però faccio 2+2 conoscendo bene insomma quello che era il gradimento un po' di Fabio Brutti, così come lo stesso Margiotta per De Battisti. Non mi sorprenderebbe se Brutti dovesse fare una telefonata a De Battisti e chiedergli di andare a giocare a Mantova, però insomma siamo ancora nel campo delle supposizioni.
5: Ale, un altro messaggio velocissimamente, poi se sei d'accordo possiamo anche sentire i contributi poi che arrivano da quello che è stato poi l'evento di domenica, no? In campo per donare più di 1000 persone via Sogare per Save Morac.
16: Per Morac. Esatto. A proposito di ritiro, nel 2015 c'eravamo quando Morac è scappato letteralmente, quando c'era bisogno del trapianto di midollo, lui andò dall'altra parte del mondo in Australia per donare quel midollo, insomma, poi non servì a nulla, insomma se ne andò il fratello di Morac, ma è un momento che resta nel cuore di tutti, di giornalisti, della stessa Verona. Morac poi si era già molto legato a Verona e da quel momento è stato ancora di più. Chiaro che questo torneo ogni volta è sempre un brivido, c'erano tanti grandi giocatori, insomma Mandorrini, Pietro, insomma c'era il sindaco Tommasi, c'era Donati, c'era Ferrarese, Gomez, sempre per le doche, si torna indietro a 11 anni fa in maniera quasi davvero rabbrividente.
5: Questo amico scrive: Sogliano andrà a pescare ugualmente in Belgio e Olanda. Boh, non staremo a vedere su questo, non lo so, Ale.
16: Può essere.
5: Senti, a proposito di Save the Morac, andiamo a sentire se sei d'accordo il contributo di Mandorrini. Ce l'abbiamo qui.
16: Grande.
5: Eccolo qua.
16: Con l'altro Gianluca Tavelli.
5: Eccolo.
7: Importante, e vedo che c'è sempre una buonissima partecipazione di gente, quindi dobbiamo continuare tutti a credere in questo progetto.
8: Qualcuno ti voleva al Verona a gennaio, invece poi sei finito a Ravenna anche per una faccenda di cuore. Parliamo prima del Ravenna, perché è un'esperienza che hai finito pochi giorni fa.
7: Ah sì, volevo rientrare, ero stato all'estero anche abbastanza, anche lì secondi da fare le finali di Coppa di Romania, tutti i play-off e le cose sono andate come sono andate. Sono rientrato a casa, mio figlio Davide è il direttore, Matteo forse l'ultimo anno, abbiamo fatto credo una buonissima stagione, ci è mancata io credo la scintilla in me contro avversari in cui potevamo sicuramente fare meglio. Però così non è stato, adesso vedremo, programmeremo e proveremo a salire il prossimo anno.
8: Sei tornato da solo nel terreno caldo della Recchi?
7: Ma da solo non vado mai in quei campi, so che c'erano tanti amici con me e quindi non mi sono mai sentito solo, anche se erano 25.000 che urlavano e offendevano il mio nome, però va bene così. Ho visto che sono stati promossi, ah no, ho sbagliato, non ce l'hanno fatta neanche stavolta e niente, sarà per un altro incontro.
8: Senti, ma Sean Sogliano l'hai sentito, che cosa ti ha raccontato di quest'annata molto brutta per il Verona?
7: No, non ho sentito Sean, però al di là del, insomma, ci possono stare stagioni negative, insomma, fa parte un po' della storia anche di questa società. È chiaro che ripartirà, Sean è un punto fermo, ripartirà, farà la squadra, credo che sarà una squadra sicuramente protagonista nel prossimo campionato di Serie B, sono pronto a scommettere.
8: Ecco, che consiglio ti sentiresti di dare, visto che è stata una retrocessione brutta, nel senso che praticamente a gennaio?
7: Lontano è sempre difficile giudicare, non l'ho mai fatto neanche quando ero, insomma, a certi livelli, quindi non mi va, e soprattutto verso Verona. Io credo che Sean sia un punto di partenza e da lì dovrà ripartire questa società, questa squadra, sarà da rifondare, però ripeto, ha già dimostrato tante volte di fare non bene, benissimo, quindi io credo che abbia il massimo fiducia di tutti, di tutto l'ambiente, e tutto l'ambiente compattato deve credere in quello che sarà il progetto.
8: Beh, insomma, hai rivisto i tuoi ragazzi, è stata una cosa meravigliosa, insomma.
7: Ma Nicola, tanti ragazzi, Benito, per me, insomma, è ritornare, penso che abbiamo fatto un periodo d'oro, Maietta, Bate, insomma, tanti ragazzi che abbiamo vinto contro avversari abbastanza indigesti, abbiamo fatto campionati da grandi protagonisti anche in Serie A, quindi Verona è un ricordo veramente troppo bello, troppo importante per soltanto non pensarci, quindi sono contento di essere qua, poi insomma tanti amici e tu sei uno di questi, quindi saluto tutti e Verona sempre nel cuore.
8: Andrea, dove va il calcio italiano?
7: Ma non so, non vedo una gran piega, adesso vedo, ho stato a vedere anche i giovani, insomma, anche fino alle primavera che ho visto l'altro giorno, insomma, di questi 22, almeno 10-12 erano ragazzi stranieri, insomma, non lo so dove va, però sicuramente deve cambiare rotta, perché credo che il nostro calcio meriti sicuramente di meglio.
8: Ha vinto il Paris Saint-Germain, è giusto così?
7: Ma non è stata una gran bella partita, però forse a livello di potenziale tecnico forse era la squadra migliore, anche se credo che l'Arsenal abbia avuto le proprie possibilità, le proprie chance, però due squadre che poteva essere un calcio diverso, però a certi livelli a volte il risultato è troppo importante, anche ottenerlo quei rigori conta relativamente.
15: Questo è Mandorlini, 19:45 minuti, insomma, diciamo molti temi.
16: Tra l'altro anche Matteo, permettimi, no, la freccettina alla Salernitana, no?
15: Sì, inizialmente
16: sono stati promossi, neanche stavolta l'hanno preso di mira in maniera preventiva, credo anche, insomma, senza un grande nesso. È successo una vita fa, credo andasse tutto quanto archiviato, però 10 anni fa, anche di più. Però un po' di goliardia,
15: è bello anche quello, il calcio.
16: Però bravo, però di classe, devo dire, di classe. Ah no, anche stavolta.
15: Senti Ale, abbiamo anche Maietta, andiamo a sentire un po' di Maietta. Dai.
16: No, c'era Nicola Ferrari, perché c'è un'intromissione di Ferrari. Così prende anche un'intervista audio, no, del nostro Gianluca Tavellin. Sentirete anche un incursione di Ferrari.
15: Sentiamolo, eccolo.
9: Ogni persona, insomma, deve fare. Quindi fa parte un po' nel dovere giusto.
8: Oh, Nicola Ferrari in forma. In forma. Magrissimo, guarda che roba. Vedi qua, guarda che roba. Ha ancora paura dell'aereo, ti rendi conto?
10: Sono guarito.
8: Ah, sei guarito? Sei guarito.
9: A proposito
8: dell'aereo, che cosa vi ricordate di quella notte magica di ritorno dalla campagna? La folla veronese che invade l'aeroporto a rischio anche della vita, ti ricordi? Eravamo tutti su quell'aereo.
10: Io certo, che avevo promesso al mister che tornavo in aereo, quindi mi sono un po'. Qualche birra.
8: No, che serata è stata quella?
9: Ricordi che secondo me, ecco, passano gli anni, ma giustamente non non dimentichi, non dimentichi anche perché fanno parte di ognuno di noi, di chi l'ha vissuto, quindi te li porti dentro, ma penso che se li portano anche dentro la gente per quello che abbiamo fatto, soprattutto quell'anno, e poi si sa quello che abbiamo fatto negli anni successivi, quindi sono tante piccole cose che non dimentichi mai.
8: Senti Nico, mettiamole giù così, Massa ha fatto casini anche a Monza Catanzaro, no?
9: Lo sai,
8: non so
9: che
8: se hai visto.
9: Pensato io quel giorno, ti giuro.
10: Visto, non smette. No, scherzo, guarda. Quella è stata un'altra parentesi degli anni qua a Verona. Quell'anno eravamo veramente lanciati, un anno forse uno dei più belli come gioco espresso, anche come, come gruppo. Però insomma si è sentito per
8: ecco qua. Certo.
10: Sentito per l'anno dopo, perché comunque abbiamo fatto esperienze e tesoro di quell'anno in cui abbiamo perso.
8: Verona torna in Serie A, deve tornare in Serie A.
10: Io me lo auguro sempre. Ti chiamo Verona, quindi riconosciamo tanto questa gente che ci vuole bene. Torni qua e non fanno altro che dire insomma che sono gli anni migliori, che sono stati bellissimi anni, e noi che ne abbiamo fatto parte siamo molto fieri di questo, e quindi solo per questo io ti farò sempre Verona. Poi è normale che la maglia comunque la senti sempre un po' dentro quando vinci tanto e hai tanta appartenenza.
8: Capitano Maietta?
9: Ha detto tutto Ferro, anche perché è doveroso, no? Deve ritornare, si gioca, insomma, sono piazze, quelle piazze così forti, così importanti, che devono giocare subito per andare subito in Serie A. Quindi noi tifiamo Hellas, quindi chi meglio di noi è più felice di vedere, ecco, i colori giallo-blu sempre più in alto.
5: Ale, rientriamo e
16: tra l'altro Matteo si diceva sempre, no, non sì. Torneranno più coi tempi, magari si parlavano dello scudetto, poi delle coppe europee, veramente mi viene da dire non torneranno più coi tempi, e siamo al Verona della Serie C, al Verona della Serie B, al fallo di Trust su Ferrari non fischiato, i gol di Maietta con il Torino, stiamo rimpiangendo un Verona di dell'altro ieri, se tu pensi quanto si è inaridito il calcio in questi ultimi anni. Non stiamo parlando di aree geologiche, non stiamo parlando di Elke, certo. Di Briegel, stiamo parlando di Ferrari, di Maietta, non scopo neanche quello di Toni Riturbe, quando fece 54 punti la prima stagione della matricola, quello dopo che ne fece 46, quindi sempre in due anni, però ci vuole anche un po' di romanticismo, però troppo di business, un po' di vita normale, no? Di sentimenti veri. Insomma, vengono i brividi a ricordare Nicola Ferrari, ricordo Nicola Serenitana quando fece una grande partita a Salerno perché erano arrivati in 10 al Cittadella, quindi si prese il gioco per due, il Maietta, insomma, straordinario di tanti momenti. Quindi pensiamo un po' il tifoso del Verona cosa stia in questo momento pensando rispetto a quello che è un momento non esattamente preistorico, ma i fatti specificamente dell'altro ieri. Quindi pensa quanto è cambiato il calcio, pensa quanto sei inaridito anche il calcio.
5: Ale, un calcio quello ad esempio adesso di Maietta e Ferrari che abbiamo sentito, un calcio anche oltre che di giocatori, di uomini, no? Perché poi alla fine rimangono quelli, no? Rimangono quelle personalità lì che a distanza di oltre 10 anni, no? Tu vai a prendere, vai a intervistare, vai a sentire, insomma, e ti lasciano poi qualcosa.
16: Però posso dire, tante volte dici è il tempo che magari rende tutto più, è chiaro che chi ha un'età diversa può parlare, può ragionare in maniera diversa, però questi ragionavano così anche una volta, anche da 25 anni ragionavano in questo modo, giocavano con passione, parlavano con passione, non avevano troppi filtri, erano come i vecchi, lo stesso Alfredson, ma c'è lo stesso Abate, come ricordava prima lo stesso Mandolini, tante volte magari anche troppo, però era il bello di seguire delle persone, di attaccarsi veramente a delle persone più che dei calciatori, perché poi ci dimentichiamo che era Serie C, quindi non è questo grande livello di calcio, però era il Verona, e però queste persone hanno fatto grande il Verona in un momento non facile, perché poi non fu facile per Ferrari dal Crema Pergo giocare nel Verona, me lo ricordo perché venne una volta in trasmissione dopo la partita in cui sbagliò l'inverosimile contro il Como, gliene dissero tutti i colori, tra l'altro lui non poteva mettersi dall'altra parte del tavolo, allora venne vicino a me, quindi vide tutti i messaggi che gli arrivarono, uno peggio dell'altro, e lui assorbì tutto in maniera incredibile, io lo vidi, e poi fece una stagione incredibile, e quindi insomma questa è la vera essenza poi di un uomo, più che un calciatore, ovviamente andiamo nella retorica, però è stato effettivamente così, quel periodo è stato assolutamente incredibile, così come ricordo quello scudo, perché poi la rivalità fra Mandolini e la Salernitana, l'astio della Salernitana nei confronti di Mandolini nasce al di là del Tiamo Terrone, nel momento della festa Olivieri Stadium, nasce perché prima di Salernitana-Verona mezzo stampa italiana si mise, non dico a prendere difesa della Salernitana, però a spingere la Salernitana, che era in una grave situazione economica, a dire di fatto o salvezza oppure si mette male. E allora Mandolini capì l'antifona e disse in conferenza stampa, mi ricordo eravamo a Sondra, eravamo all'aperto dietro un LED, dietro un malissimo muro, disse davanti a non siamo, disse ma insomma credo che debbano andare avanti le società più virtuose, non quelle barcollanti, e da lì apriti cielo.
11: Certo.
16: Ma non era il Tiamo Terrone ad aver aperto tutto, fu proprio quella difesa di Mandolini, che poi di fatto fu una difesa perfetta, perché ragionò soprattutto da dirigente, scusa, dall'allenatore, e fu credo lì la grande, lì secondo me in quel pomeriggio di Sandrai Verona poi vinse quella finale con la Salernitana.
11: Ale, grazie mille, ti ritroviamo ovviamente qua in studio domani festa per tutti, poi ci si rivede qua ovviamente alle 19 mercoledì 3 giugno per Fuori Gioco. Grazie ad Alessandro De Pietro, ciao
16: a tutti. Ciao Matteo, ciao a tutti.
11: Le 19.54 che scoccano, buona serata anche da parte mia, e appunto ora informazione quella da Verona e provincia. Ciao da Matteo Sambucaro, una buona serata.
12: Su Radio Verona, Fuori Gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
14: Complimenti, auto nuova?
17: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
14: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
18: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
25: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
26: E quale sarebbe la solita merenda?
27: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
25: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
28: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
29: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
5: E ben ritrovati, è Conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Radio Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile con possibili temporali. Domani, martedì 2 giugno, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Temperatura massima domani 29 gradi, minima 20.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Sabato 13 giugno torna Mura Urban Trail, l'unico e originale trail notturno tra le mura di Verona. Una corsa per tutti, tre distanze, 30, 16 e 8 chilometri per vivere la città by night. Partenza dalla Bastione di San Bernardino, nel cuore di Mura Festival. Musica, talk e tanto divertimento prima della partenza e all'arrivo. Info e iscrizioni su muraurbantrail.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui
10: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Verona. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: affidarte alla tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
4: Grande attesa per la partita di questa sera.
5: Siamo già qui.
6: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
5: Live dal territorio, tutto il giorno.
7: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
5: Radio Verona aumenta l'informazione.
8: Uno spettacolo come non si era mai visto.
5: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
6: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
5: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103. Radio Verona Flashback.

So che probabilmente rimarrò l'ultimo folle che crede ancora nella favola dell'amore romantico che vedi solo nei film. Ma se tu l'hai notato, ma allora dimmelo, no?

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Dimmi, sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Verona.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Verona.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: che non esiste niente.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Radio Verona, flashback.

selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

0: È 1:02.
1: Radio Verona in love.

romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In Love.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, in love. Radio Verona, in love.